0: Terzo, il programma delle parole online.
1: Con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro. Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia.
2: Tutti i giorni, dalle 9.40 alle 11, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore, perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
3: Io sono Pierangelo Berto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
4: Anna, che hai scavalcato le montagne e hai preso a pugni le tue tradizioni,

me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starci.

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio, e li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la guerra.

Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: Ok, questo è un promo provolo per Radio Piemonte Sound. Bella, perché ci rappresenta e perché ci supporta. Ciao, belle.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: sono Fulminacci.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo

0: Un saluto a Radio Piemonte Sound.
1: Saluto a Radio Piemonte
2: Sound.
3: Ciao ragazzi, grazie.
4: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

0: Suonerà, ma faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, ospite a Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: E vivo da re.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound. State bene da parte bravo, naturalmente.

Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 5:02.
1: Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805 nel Duomo di Milano incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva: Dio me la data, guai a chi me la tocca. Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che 2 ministri e 5 sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio, nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Come è andata oggi non importa. Il bello della vita è che c'è un domani e i sogni non hanno scadenza. Antonio Cornetta.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Bruno Lauzi con Ritornerai, dietro nel tempo, questa però è la versione più recente di Diodato.

0: Il programma Calte le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Dolce Vita e anche Kilt, perché ci sono un sacco di uomini importanti, da Mahmood, Brad Pitt, Robert Pattinson, che insomma si sono fatti vedere in giro con la gonna.
2: Ma che bello! Ma sai, ma che quello figata. Sarebbe un mio sogno, sai che io vorrei mettere andare...
1: la gonna o il Kilt?
2: Il Kilt, no, beh, la gonna, no? Andare a vivere in Scozia, svegliarmi magari, non lo so, nella landa scozzese con il mio bel Kilt vado a fare la spesa.
1: Ma sai che si dice? Che sotto il kilt niente.
2: Va bene.
1: Sai che dai quelle parti fa un po' freddo.
2: Fa un po' freddino, sì.
1: E anche molto umido, perché tende a piovere, non dico tutti i giorni, ma quasi.
2: E quindi dici che c'è la tendenza,
1: non
2: poi
1: so,
2: alla crescita
1: tu,
2: di funghi.
1: Tu che hai qualche
2: zona.
1: Problema già con le ernie.
2: Vabbè, in teoria non si mette niente, ma poi fate un po' quello che volete.
1: No, sì. Io non ho mai guardato sotto la gonna di uno scozzese con la cornamusa.
2: Meglio di no, meglio di no.
1: Però da quello che si dice.
2: Non ho controllato nemmeno io, ma né ci tengo a farlo fondamentalmente. Quindi hai parlato di Dolce Vita. Hai parlato di Dolce Vita.
1: Duri e puri, come si dice.
2: Pare che nell'autunno e inverno tornerà la moda degli anni Ottanta. Adesso so che il fatto che ne parli io non dà un granché di risalto e importanza, però preparatevi, giacche di pelle alla Freddie Mercury e tutù di tulle alla Madonna. Ce l'hai il tutù, puoi
1: tutù
2: mettere il tutù come faceva. Allora bisogna andare a comprarlo subito. E allora, ragazzi, ritirate fuori dagli armadi tutto quanto, che va bene.
0: Sulle spalline forse ho ancora qualcosa. Ma il tutù mi manca.
2: Beh, io ce l'ho ancora nelle giacche le spalline, quindi le posso ritirare fuori.
3: Le Badole Online.
0: Il mix dei sorrisi.
3: Le Badole Online.
0: Sembriamo due domatori che devono entrare nel circo. Io ho la frusta perché so cosa farne.
4: Ah, ecco, mi sentivo molto gladiatore invece.
0: Ecco, tu ti senti con gladiatore conciato così. Ha un paio di braghette a quadretti che sono una cosa.
4: Sono bellissime.
0: Ti chiama?
4: Perché dormo sempre.
0: Ecco.
3: Fai il pieno di buon umore. Le Badole Online.
0: La diretta tutte le mattine dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
5: Feve nen le Badole.

0: Siamo la radio della tua città, Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto da Fiorella Mannoia.

0: 26 maggio è ancora ora di parlare di segni zodiacali, di vedere cosa consigliano le stelle. Ariete, metteteci tutto l'impegno e otterrete i risultati sperati. Toro, non esistono obiettivi e difficoltà al programma da realizzare. E Gemelli, tirerete un sospiro di sollievo in campo economico. Cancro, i consigli di una persona amica si riveleranno preziosi. Leone, la giornata sarà soddisfacente, molto molto simpatica. Per la Vergine, comportatevi in modo da non creare attriti con coloro che vi stanno intorno. Bilancia, la giornata odierna riserverà simpatiche sorprese, quindi attenzione. Scorpione, sarà ottima la vostra prontezza e attenzione mentale. Sagittario, sarete più intraprendenti e impulsivi del solito. Parliamo anche del Capricorno, non esagerate con il vostro desiderio di solitudine, insomma potete anche condividere. Acquario, giudicate con obiettività gli avvenimenti odierni. Pesci, invece, non riuscirete a realizzare in giornata tutti i vostri progetti. E si conclude qui anche l'oroscopo del 26 di maggio, i segni li abbiamo detti tutti, io vi ringrazio di essere stati con me e l'appuntamento è per domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. Frida Kahlo.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

Beh, che dire, le belle canzoni rimangono impresse nella mente. Chissà se questo prossimo disco vi ricorda qualche evento del vostro passato e chissà se riuscirà a migliorare la vostra giornata. Noi siamo qui pronti a tenervi compagnia su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 6.
1: L'appuntamento con i compleanni dei grandi nomi della musica qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, anche questo weekend.
2: Martedì 26 maggio 2026 la chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805 nel Duomo di Milano incoronazione a re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva: Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca. Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio, nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Se prendi un cane che muore di fame e lo ingrassi, non ti morderà mai. E questa è la differenza principale tra un cane e un uomo. Mark Twain.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Biagio Antonacci, che omaggio Pino Daniele e la sua versione di Che Dio ti benedica.

0: È bellissimo ridere di gusto, ridere in compagnia o anche ascoltando quello che è stato il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. In tutti questi anni abbiamo cercato di farvi sorridere di gusto con le Badole Online e il loro meglio.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
2: Sai quando si era un po' più giovani al mare, si conosceva qualcuno, magari sai, andavi in montagna, una cosa e l'altra.
3: Sì. E poi ciao, diventavi amico di Penna, adesso stai collegato tutta la vita, cioè una volta ti doveva arrivare la lettera del tuo amico di Penna.
4: Ti leccavi anche un po' le ferite una volta, perché ma non scrive mai, ma io gli ho dato l'indirizzo, mai l'avevo dato giusto.
3: Forse ti ho dato il numero sbagliato.
4: Esatto, e scrivevi.
3: Ma guarda, allora ti telefono io. È possibile che siano stati tutti così?
4: Tutti quanti, tremendo.
2: Ma no, perché come dicono i francesi, l'amour et l'argent font la guerre.
3: Noi la guerre. Io di guerre ho fatto un casino. Poi perché devo sempre parlare dei fatti miei?
4: Ma non lo so, ma sei tu che ti incunei in quei cunicoli da sola.
3: Io di guerre, guarda. Le mie guerre sono state molto... Sono state mondiali. Senti l'altra come ride.
4: Senti solo
3: come ride.
2: No, vabbè, io
3: poi...
2: sono testimone storica.
3: Sì. Ah, no, okay. Perché poi le mie guerre dominio pubblico.
2: Gli arabi stanno comprando ovunque.
4: Porca miseria.
3: Pensa quando cominceranno a prendere le radio. Oh signore.
5: Fragore sotto la luna.
3: È un casino poi. Imparati l'arabo.
4: E io il giapponese.
3: Prova col giapponese. Ah, me lo parli benissimo tu il giapponese.
4: Poi.
3: E cosa avresti detto?
4: Non lo so, però l'ho detto bene.
3: Di un po' troppo con l'oroscopo in giapponese. Per chi non ha capito, pazienza.
6: Le Badone Online, dal lunedì al venerdì, con Radio Piemonte Sound.
7: Ti matricoli che ho l'aereo un po' moscia,
3: Sì.
7: Cosa c'è?
3: Mi fai ridere.

0: vero?
1: Sì, ma è carina anche, insomma.
0: Sì, nel modo di fare, perché è gradevole, eccetera, eccetera.
2: Lei, noi andata. Siamo da buttar via, scusa.
0: No, vabbè, adesso, socia, cioè, con tutto
2: a
0: rispetto.
2: A qualche anno in meno, Bianca Zei.
0: No, vabbè, allora, tra me te,
2: ma scusami, se anch'io passo...
0: e Bianca Zei ci sono almeno 20 centimetri.
2: Vabbè, sì, cioè, quello
0: fatene
2: sì,
0: una ragione.
2: Quello,
0: fatene una
2: quello.
0: Ragione.
2: Perché se anche noi passiamo in carrozzeria prima di salire sul palco, poi ci...
0: No, ma sai chi è passata in carrozzeria? Che guardavo ieri sera la Palombelli.
2: Ah sì?
1: Porca miseria, sei
0: la
1: passata.
0: La Palombelli è passata in carrozzeria, gli hanno fatto proprio
1: no, lei è passata anche dal falegname che le ha dato una piallata di quella.
0: Allora, no, io adesso voglio parlare con il mio amico Marco Carusè. Cioè Marco, tu che ci ascolti sempre, se tu hai questi poteri, oltre a sistemare la mia New Beetle, guarda, tanto oggi la devo venire a prendere. Vediamo, cioè facciamo un preventivo e vediamo. Comunque, io e Carmen siamo affezionate a Bianca Zei, perché lei era andata sul palco, aveva cantato per Max Biaggi Tutto l'amore possibile e immaginabile, e quell'altro gli ha dato una savatata subito dopo. Sai quelle? Dici, mi sono presa una travata.
2: Come è possibile? Io avevo capito un'altra cosa.
0: No, che sai, sono quelle cose che ci rimani male uno per... e poi perché dici, ma sono proprio fola. Ecco,
2: io allora, direi, io utilizzo anche un altro termine, ma non si può dire così perché poi sembra, sai.
1: No, ormai Luisella le dice al microfono.
0: Se tu vuoi, lo dici a me, lo dico io, se vuoi.
3: Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di

0: Volete sapere che cosa gli astri riservano per voi? Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Segno per segno.
1: Maggio è ancora ora di parlare di segni zodiacali, di vedere cosa consigliano le stelle. Ariete, metteteci tutto l'impegno e otterrete i risultati sperati. Toro, non esistono obiettivi e difficoltà al programma da realizzare. E Gemelli, tirerete un sospiro di sollievo in campo economico. Cancro, i consigli di una persona amica si riveleranno preziosi. Leone, la giornata sarà soddisfacente, molto molto simpatica. Per la Vergine, comportatevi in modo da non creare attriti con coloro che vi stanno intorno. Bilancia, la giornata odierna riserverà simpatiche sorprese, quindi attenzione. Scorpione, sarà ottima la vostra prontezza e attenzione mentale. Sagittario, sarete più intraprendenti e impulsivi del solito. Parliamo anche del Capricorno, non esagerate con il vostro desiderio di solitudine, insomma potete anche condividere. Acquario, giudicate con obiettività gli avvenimenti odierni. Pesci, invece, non riuscirete a realizzare in giornata tutti i vostri progetti. E si conclude qui anche l'oroscopo del 26 di maggio, i segni li abbiamo detti tutti, io vi ringrazio di essere stati con me e l'appuntamento è per domani.

0: Buongiorno e soprattutto buon weekend, ben ritornati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, qualche pillola di buon umore e un sorriso con il meglio delle badole online.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le Badole Online, perché le Badole Online sono nate nel 2001, quindi

0: da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
1: Su Marte, preparati al sesso spaziale. In nome della scienza bisognerà dunque soddisfare i futuri astronauti. Kring, il dottor Kring, gli hanno detto, studia un equipaggio misto. Sei tipo agenzia di matrimonio, no? Tu fai la foto, sai come, boh, io non so bene com'è, perché ancora all'uomo chiedono, senti, ha la faccia così che ha il fondo schiena, ti piace la terza?
2: Sì, la faccia la non la guardano gli uomini la faccia.
1: Ah beh, giusto. Giusto, e noi donne alle mani che ti piace.
3: Ma in quel caso non la guardiamo perché c'è l'elmetto spaziale, dai, anche tu.
1: Cioè. Che l'elmetto, questo qui va con l'elmetto spiazzale, guarda.
3: Spiazzale. Di solito nello spiazzale si spiarcheggia.
1: La NASA ufficialmente tace. Però le gole profonde dicono, c'ha ragione quel dottor Kring.
3: E le gole profonde, perché giustamente, beh, ovvio.
1: L'hai mandato il curriculum intanto a quella
3: alla NASA? Sì, ma io ho tutte le carte in regola.
1: 3 anni?
3: Io anche 4.
4: Cioè, ha fatto una sequenza di 7-8 gesti diversi, tra cui c'è la famosa mossa dell'imballatrice, cioè per esempio, no? E poi c'era la spedizione via aereo, quando fa così, questo gesto qua, tipo manda qualcuno.
1: No, perché secondo me da piccola io forse dovevo fare, sai, quei tipi che fanno parcheggiare gli aeroplani.
4: Sì.
1: Dovevo imparare da loro io a parcheggiare, che se la piantassi lì di parcheggiare la torinese, che mi ho beccato 39 euro. Non ne posso più.
4: Non è colpa dei vicini, eh?
2: Sì, no, io in questo caso non è.
1: Ma ho detto la piantassi lì di parcheggiare alla torinese, quindi non ho detto che è colpa dei vigili.
4: No, ma va bene.
1: Disco orario ogni tanto dico, vabbè, cioè non possono chiudere 10 volte un occhio e la 11ª non chiuderla più, perché uno si è abituato, mannaggia.
5: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le Badole Online.
6: L'altro giorno ho accompagnato mia moglie
1: a comprare le ballerine,
6: c'erano solo quelle a punta, a lei non piacciono, ecco. Perché poi ti allungano il piede tantissimo, capito?
1: Esatto.
6: Sì,
1: capito?
6: Sì.
1: È tantissimo. Ma sa anche di donna lui.
6: No, vabbè.
2: Ma tu sei un personal shopper?
6: Anche.
2: O
6: sì,
2: solo
6: sì,
2: per tua moglie?
6: Ma io l'ho fatto anche nella mia vita, nella mia carriera.
1: Cioè, io avevo un amico che si divertiva da matti con me a fare del personal shopper, certo. No, e ricordo che quando magari non so se andava a comprare vestiti io uscivo fuori, sì. E lui faceva la scenetta come se fossimo fidanzati, poi era assolutamente solo un amico, e allora faceva, sai, quell'esplosione. No, è bellissimo, stai benissimo, guarda, è bello, tesoro, te lo compro, così per fare invidia alle altre signore che magari provavano i vestiti. Facevamo tutta sta manfrina guardando divertiti le altre persone che così, cioè, mi guardavano con un'invidia pazzesca, dicevano no, ma dove l'ho trovato questo qui, è un UFO. E poi uscivamo fuori ovviamente dal negozio sghignazzando come due cretini, perché era tutto una finta. Anche perché di solito gli uomini quando ti accompagnano a far shopping o hanno due trombe pazzesche,
6: sì, quello vero,
1: non
6: quello
1: si
6: vero.
1: Divertono per nulla o proprio non ne possono più.
6: Vedi lo sguardo della tua compagna che dice cosa stai dicendo,
1: perché tu sicuramente dici no, ma sai che mi piaceva più l'altro di vestito, e tu magari in quel momento lì invece vorresti che il tuo uomo ti dicesse no, con quello lì è perfetto, ti vanno bene tutti e due, scegli,
6: cioè,
1: tu fai dici guarda, secondo me tutti e due sono super, però vedi tu, e allora lei si illumina.
6: Ma perché non li prendi tutti e due, per dire, così, e allora lì la fai proprio felice.
1: Sì, come faceva mia mamma, mi piario tutti. Quindi Ale,
5: accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le Badole Online.
7: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.

0: L'appuntamento con i grandi eventi del passato e i compleanni storici. L'Almanacco.
1: Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805 nel Duomo di Milano incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva: Dio me la data, guai a chi me la tocca. Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio, nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: tutte le news che hanno a che fare col mondo degli astri e delle stelle su Radio Piemonte Sound, amica radio, l'appuntamento con l'oroscopo. Segno per segno,
1: l'oroscopo del giorno. 26 maggio è ancora ora di parlare di segni zodiacali, di vedere cosa consigliano le stelle. Ariete, metteteci tutto l'impegno e otterrete i risultati sperati. Toro, non esistono obiettivi e difficoltà al programma da realizzare. Gemelli, tirerete un sospiro di sollievo in campo economico. Cancro, i consigli di una persona amica si riveleranno preziosi. Leone, la giornata sarà soddisfacente, molto molto simpatica. Per la Vergine, comportatevi in modo da non creare attriti con coloro che vi stanno intorno. Bilancia, la giornata odierna riserverà simpatiche sorprese, quindi attenzione. Scorpione, sarà ottima la vostra prontezza e attenzione mentale. Sagittario, sarete più intraprendenti e impulsivi del solito. Parliamo anche del Capricorno, non esagerate con il vostro desiderio di solitudine, insomma potete anche condividere. Acquario, giudicate con obiettività gli avvenimenti odierni. Pesci invece, non riuscirete a realizzare in giornata tutti i vostri progetti. E si conclude qui anche l'oroscopo del 26 di maggio, i segni li abbiamo detti tutti, io vi ringrazio di essere stati con me e l'appuntamento è per domani.

0: E adesso è tempo di ridere un po' con il meglio della simpatia delle Badole Online, le pillole delle Badole Online che ci accompagnano anche in questo weekend su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro. Le Badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
2: Ve lo ricordiamo così.
3: Love Bot, la cosa che mi piaceva è che entravano, salivano su sta nave, i problemi più pazzeschi ce li avevano loro.
4: Certo.
3: Sempre uno che litigava con l'altro,
4: per forza.
3: Scendevano giù, come per miracolo. Si amavano di nuovo.
4: Sì.
3: Se tu andavi a cena col capitano, sì, era fatta, perché due che litigavano come due matti,
4: sì,
3: che si tiravano i piatti tutto il giorno, poi paf, il capitano
4: metteva tutto quanto a posto.
3: Non so, che gli dava qualcosa.
4: Da piccolo volevo lavorare su quella nave, cioè
3: da piccolo?
4: Sì, perché mi diceva: che lavoro vuoi fare? Vuoi andare, sì, sulla boat? Perché non, sì, fanno niente tutto il giorno. Era così alla fine, parli solo con la gente.
3: Bravo, ti aiuto sul curriculum, ti aiuto.
4: Certo.
3: Facciamo una domandina oggi a questa crociera.
4: No. Ma sì, va bene.
3: E via,
4: per l'immenso, ma non è la stessa cosa.
3: Non finire. No, però io ti vedrei bene da paciere, eh? Perché tu sei uno che ha pazienza,
4: sì,
3: un po' così metodico, sì, sì, sai che
4: potrei essere un po'
3: tu hai quelle tre agende che si ritrovano.
4: Tu ne hai una, questa storia.
3: Non
4: questa...
3: Tre...
4: Ma non
3: socia, è vero, no, che ho tre agende. Aiutami però, non so, far finta di non sentire.
5: Ma ci sono un po' di agende, ma non so.
4: Sono agende, una è un'agenda, l'altra un quaderno.
5: Ah, okay.
3: E la terza?
5: Però lì c'è qualcos'altro ancora di sotto.
3: E quel piccolo faldoncino?
4: Una per gli appunti.
5: Quindi c'è una agenda, un quaderno.
3: Questo solo dal
5: appunti.
3: Momento che credo al sentimento, giuro, fra noi non finirà. Cantava
4: Little
3: il
4: Tom.
3: Grande Little Tom.
4: Ma lui c'è mai salito? Non mi ricordo,
3: che
4: mai
3: sappiamo?
4: Stato ospite.
3: Che ne sappiamo,
4: non
3: purtroppo non glielo possiamo più chiedere, sono grande Little.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11,
6: Le Padole Online.
7: Chiacchiere e buon umore.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Arisa con il coro del Teatro Regio di Parma, quello che le donne non dicono. Ci fanno

0: Un buongiorno, un buon martedì 26 maggio, inizia la nostra mattinata insieme con l'informazione, la musica e le nostre immancabili rubriche. Sono le 7 di mattina, per cui spazio all'informazione e linea alla redazione per l'ultima Italia Mondo.
1: Ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centro-sinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri, non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibafi e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia, gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev, il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca, allarme Ebola, è rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche italiano. Capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano, destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo martedì 26 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura, quei 19 comuni pronti a ripartire con sindaci e consigli neoeletti. L'ultimo a concludere le operazioni di scrutinio ieri sera è stato Verzuolo, per alcuni intoppi in una sezione. Molte le conferme, ma anche qualche ribaltone, come a Santo Stefano Belbo e Priero. La foto di apertura oggi è dedicata a Ostana Impresa al femminile. Le titolari di 3 aziende alpine celebrano il 2 giugno con una serie di eventi. Voltiamo pagina, al primo piano quest'oggi è interamente dedicato alle elezioni dei nuovi sindaci in tutto il Piemonte, in provincia di Cuneo. Il governo dei comuni a tutti i neo amministratori locali gli auguri di buon lavoro da parte del presidente della provincia, Luca Robaldo. Nella pagina successiva, quella 35 della Stampa, troviamo ancora Carlin il rivoluzionario, uno degli ultimi grandi leader socialisti. Oggi a Roma l'omaggio bipartisan della politica alla Camera dei Deputati. Stasera a Guarene un incontro dedicato al fondatore di Slow Food. Andiamo oltre. Cuneo, capitale della metrologia, le sfide del trasporto su rotaia. Da oggi a venerdì, ricerca alla grande, vertice organizzato da INRIM e Università della Campania. Poi passiamo alla cronaca, pagina 37, aveva il coltello, non l'avrebbe mai usato. In aula ridimensiona le accuse al compagno. L'uomo a processo per maltrattamenti e lesioni, incalzata dal giudice, e la donna ha minimizzato la reazione dell'accusato. Voltiamo pagina, ancora la cronaca, mamma di due bimbi è morta a 41 anni, stroncata da tumore. Progettista nel settore dell'arredamento, era fra i volontari della passeggiata per la vita a Dronero, abitava a Vignolo. Poi ancora pagina 39, il traguardo dell'imprenditrice di Ostana, quel percorso iniziato il 2 giugno 1946. Nel paese dell'Alta Valle Po hanno organizzato 3 eventi dedicati alla conquista 80 anni fa del voto delle donne. Questo il titolo a cui è dedicato la foto di apertura. Vediamo ancora un titolo di sport per quest'oggi, l'Alba Volley promossa in Serie B1 femminile, mai così in alto, grande impresa del gruppo. Traguardo centrato nel doppio confronto con Academy Chievenna, 8 giocatrici della squadra provengono dal vivaio. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Passiamo al web e vediamo i titoli dei quotidiani online delle loro aperture alle 7.08. Targato CN apre con l'attualità alla mensa Caritas di Alba, 75 persone ogni sera. Quel forno donato dallo chef racconta una comunità che sceglie di esserci. Il progetto A Cena Con entra nella sua fase centrale e porta l'esperienza albese fino a Roma, all'incontro nazionale promosso da Caritas italiana sul diritto del cibo. Cuneodice.it apre con le elezioni comunali, i risultati definitivi in provincia di Cuneo. Tassone vince a Peveragno, Quaglia nuovo sindaco di Verzuolo. Quorum raggiunto in tutti i centri con un solo candidato in corsa. Cuneo24.it anche qui apre con le elezioni comunali, quindi la politica, elezioni a Peveragno nello specifico, e Gloria Gavotto la più votata, la preferenza ai candidati e agli eletti in consiglio. La consigliera comunale uscente sfiora le 200 preferenze. Idea Web TV in apertura all'Eli Soccorso Piemonte, abilitati 45 nuovi professionisti per il servizio di emergenza sanitaria in elicottero. Azienda Zero Piemonte rafforza il servizio regionale di Eli Soccorso. Con l'informazione locale per il momento è tutto, torniamo tra mezz'ora.

0: Scopriamo insieme a Francesco Cataldo la giornata di oggi con le curiosità, gli eventi storici e i compleanni dei personaggi famosi grazie al suo almanacco.
1: Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805 nel Duomo di Milano incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio, nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel

Oggi le tante curiosità. Come abbiamo potuto sentire, 62 anni fa, nel 1964, nasceva Lenny Kravitz, cantautore, polistrumentista, produttore discografico e anche attore. Noi gli facciamo gli auguri con I Belong to You.

0: Ancora una buona giornata e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ed ora è tempo di strapparvi qualche risata con il meglio delle badole online.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: Le donne si piacciono o non si piacciono?
3: Il 33% delle italiane si considera grassa, il 38% mette, a parte che le donne si considerano grasse sempre comunque.
2: ogni tanto so
3: io
2: che
3: non,
2: faccio.
3: Non ho mai visto una donna che dice sono perfetta. Io non l'ho mai incontrata, mai.
2: Io ho incarnato per anni
3: la perfezione.
2: No!
1: Cattiva, Roby, cattiva. No, io volevo dire che sei la classica tipa che dice a lui: ma io sono grassa come quella lì? No, eh. E allora lui che non ne può più e dice no.
3: Assolutamente.

0: il pesce alle lumache. Così su due piedi. No, anzi, non le lumache, il pesce. Guarda che non si può ridere di venerdì che si piange per 3D, eh? Io te lo dico.
1: Dovevi dirmelo prima, allora non venivo oggi.
0: Scusa, se potevi oggi.
2: Divertimento, risate, ironia e buona musica.

0: qualche istante di pubblicità e poi continuiamo la nostra mattinata insieme con la musica e l'informazione.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Mix di Grease ci ha accompagnato fino alle 7.30, quindi all'appuntamento con l'informazione, linea alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flottia è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
0: Ancora una canzone, poi spazio all'informazione locale con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo martedì 26 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia. Vediamo i principali titoli sul quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura, quei 19 comuni pronti a ripartire con sindaci e consigli neoeletti. L'ultimo a concludere le operazioni di scrutinio ieri sera è stato Verzuolo per alcuni intoppi in una sezione. Molte le conferme, ma anche qualche ribaltone come a Santo Stefano Belbo e Priero. La foto di apertura in prima pagina oggi dedicata a Ostana, impresa al femminile. Le titolari di tre aziende alpine celebrano il 2 giugno con una serie di eventi. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato quest'oggi alle elezioni comunali. Il governo dei comuni a tutti i neo amministratori locali gli auguri di buon lavoro da parte del presidente della provincia Luca Robaldo. Nella pagina successiva troviamo l'ultimo saluto del giornalista e scrittore Michele Serra all'amico Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Il titolo: Carlin, il rivoluzionario, uno degli ultimi grandi leader socialisti. Oggi a Roma l'omaggio bipartisan della politica alla Camera dei Deputati, stasera a Guarene un incontro dedicato al fondatore di Slow Food. E poi troviamo appunto le dichiarazioni del giornalista: di tutti i semi che Carlo ha messo nella terra, ce n'è uno che è un seme di libertà. Lui voleva che le comunità decidessero cosa produrre, essere padroni del proprio lavoro. Nelle pagine successive 36 e 37, Cuneo capitale della metrologia, le sfide del trasporto su rotaia. Da oggi a venerdì, ricerca alla Granda, vertice organizzato da INRIM e Università della Campania. Poi la cronaca: aveva il coltello, non l'avrebbe mai usato. In aula ridimensiona le accuse al compagno. L'uomo a processo per maltrattamenti e lesioni. Incalzata dal giudice, la donna ha minimizzato la reazione dell'accusato. Andiamo oltre ancora la cronaca: mamma di due bimbi è morta a 41 anni stroncata da tumore. Progettista del settore dell'arredamento, era fra i volontari della passeggiata per la vita a Dronero, abitava a Vignolo. Poi ancora il titolo a cui è dedicata la foto di apertura: il traguardo delle imprenditrici di Ostana, quel percorso iniziato il 2 giugno del 1946 nel paese dell'Alta Valle Po. Hanno organizzato tre eventi dedicati alla conquista 80 anni fa del voto delle donne. Vediamo ancora un titolo di sport per quest'oggi dedicato all'Alba Volley, che è stata promossa in Serie B1 femminile. Mai così in alto, grande impresa del gruppo. Traguardo centrato nel doppio confronto con Academy Chiavenna. 8 giocatrici della squadra provengono dal vivaio. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Vediamo ora i quotidiani online e le aperture del web alle 7.38. Targato CN apre con la mensa della Caritas di Alba, 75 persone ogni sera. Quel forno donato dallo chef racconta una comunità che sceglie di esserci. Il progetto A Cena Con entra nella sua fase centrale e porta l'esperienza albese fino a Roma, all'incontro nazionale promosso da Caritas Italiana sul diritto al cibo. Cuneodice.it apre con le elezioni comunali, i risultati definitivi in provincia di Cuneo. Tassone vince a Peveragno, Quaglia nuovo sindaco di Verzuolo. Quorum raggiunto in tutti i centri con un solo candidato in corsa. Cuneo24.it, anche qui troviamo l'apertura dedicata alle elezioni comunali con Enzo Tassone che è il nuovo sindaco di Peveragno. E sempre a Peveragno è Gloria Gavotto la più votata. Le preferenze ai candidati e gli eletti in consiglio. La consigliera comunale uscente sfiora le 200 preferenze. Idea Web TV apre con diverse notizie legate alle elezioni comunali, ma anche una dedicata alla sanità, perché l'Elisoccorso Piemonte abilita 45 nuovi professionisti per i servizi di emergenza sanitaria in elicottero. Azienda Zero Piemonte rafforza appunto il servizio regionale di elisoccorso. Con l'informazione locale per il momento è tutto, torniamo tra mezz'ora.

0: Magazzino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Can't Get Enough ci ha portato fino alle 7.46. Ancora un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando, grazie per essere con noi. Giunti a questo momento della mattinata insieme, è tempo di scoprire segno per segno cosa ci dicono le nostre stelle per questo martedì 26 maggio, con ovviamente il nostro oroscopo del giorno.

26 maggio è ancora ora di parlare di segni zodiacali, di vedere cosa consigliano le stelle. Ariete, metteteci tutto l'impegno e otterrete i risultati sperati. Toro, non esistono obiettivi e difficoltà al programma da realizzare. E Gemelli, tirerete un sospiro di sollievo in campo economico. Cancro, i consigli di una persona amica si riveleranno preziosi. Leone, la giornata sarà soddisfacente, molto molto simpatica. Per la Vergine, comportatevi in modo da non creare attriti con coloro che vi stanno intorno. Bilancia, la giornata odierna riserverà simpatiche sorprese, quindi attenzione. Scorpione, sarà ottima la vostra prontezza e attenzione mentale. Sagittario, sarete più intraprendenti e impulsivi del solito. Parliamo anche del Capricorno, non esagerate con il vostro desiderio di solitudine, insomma potete anche condividere. Acquario, giudicate con obiettività gli avvenimenti odierni. Pesci, invece, non riuscirete a realizzare in giornata tutti i vostri progetti. E si conclude qui anche l'oroscopo del 26 di maggio, i segni li abbiamo detti tutti, io vi ringrazio di essere stati con me e l'appuntamento è per domani.

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Ed è un bel cine anche andare a rimorchiare al supermercato. Sì. Noi già in passato abbiamo trattato questo argomento, perché insomma tanti anni di singletudine ci hanno portato a trattarli questi argomenti. Single. Dopo le 19:30 ci sono gli uomini single, soprattutto il mercoledì.
1: Ecco, questo me lo
0: ricordo. Io ricordo che un giorno abbiamo insomma parlato di questa cosa un bel po', no? E poi era mercoledì, casualmente, o il giorno stesso o la sera dopo, non so, anni fa, vado al supermercato, becco un tipo che avevo appena conosciuto, che ciao, anche tu, allora mi sono messa a ridere, cioè ridevo sotto i baffi da sola, dicevo, cioè ma cazzo, allora tra me e me dicevo, ma noi Badole siamo veramente dei fenomeni, che poi peraltro anche insomma tipo niente, no, da
2: sì, probabilmente anche lui sapeva che c'è quell'ora lì,
0: anche un po' da considerare,
1: se vogliamo, già all'epoca avrà capito che,
0: guarda,
1: il mercoledì
0: mi sono fatto una ghignata sotto i baffi bestiale, sotto i baffi senso metaforico, non ce li ho, però ecco, adesso se tu arrivi bella, giovane e con un'altra lezione di come rimorchiare al supermercato, insomma le nostre amiche single saranno lì,
1: saranno
0: tutto orecchi, Carmen, prendi appunti.
2: Però io vado all'ora di pranzo, sbaglio tutto, perché ci sono le nonne e le mamme che fanno che ci
0: allora se le cose le sai, no? Se le cose le sai, devi porre rimedio.
1: Certo, ma come anche dal frutta e verdura, tu aspetti di pesare,
0: devi anche un po' ammiccare. E invece no, pesi certo il pomodoro, lo guardi,
1: sì, lo
0: ammiri,
1: guardo,
0: l'ammiccamento. Ammiri il pomodoro,
1: ammico col pomodoro, e no, chiamano la neuro.
2: La socia? Io non so.
0: No, ma è recuperabile.
2: Non è di carta, ma
0: che le costa.
3: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Massimo Ranieri con Andrea Bocelli, 20 anni.

0: con questa fantastica cover Massimo Ranieri e Andrea Bocelli ci hanno accompagnato alle 8 e quindi spazio all'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di Sud chiama Nord. La Premier Meloni sui social ironizza anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
4: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
3: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
4: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
3: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia. In arrivo le prime notti tropicali. Domani il clou del caldo.
4: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti.
3: È tutto, a più tardi.

0: me.
1: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
2: Vediamo insieme i principali titoli del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola martedì 26 maggio per quanto riguarda Cuneo e la nostra provincia. In apertura, quei 19 comuni pronti a ripartire con sindaci e consigli neoeletti. L'ultimo a concludere le operazioni di scrutinio ieri sera è stato Verzuolo per alcuni intoppi in una sezione. Molte le conferme, ma anche qualche ribaltone come a Santo Stefano Belbo e Priero. La foto di apertura quest'oggi è dedicata a Ostana, impresa al femminile. Le titolari di tre aziende alpine celebrano il 2 giugno con una serie di eventi. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato alle elezioni comunali, il governo dei comuni, a tutti i neo amministratori locali gli auguri di buon lavoro da parte del presidente della provincia Luca Robaldo. Andiamo oltre, a pagina 35 troviamo l'ultimo saluto del giornalista e scrittore Michele Serra all'amico Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Il titolo: Carlin, il rivoluzionario, uno degli ultimi grandi leader socialisti. Oggi a Roma l'omaggio bipartisan della politica alla Camera dei Deputati. Stasera a Guarene un incontro dedicato al fondatore di Slow Food. Poi troviamo anche le dichiarazioni appunto del giornalista e scrittore Michele Serra. Di tutti i semi che Carlo ha messo nella terra, ce n'è uno che è un seme di libertà. Lui voleva che la comunità decidessero cosa produrre, essere padroni del proprio lavoro. Andiamo a pagina 36 e 37, due titoli: Cuneo capitale della metrologia, le sfide del trasporto su rotaia. Da oggi a venerdì, ricerca alla Granda. Vertice organizzato da INRIM e Università della Campagna. Poi la cronaca: aveva il coltello, non l'avrebbe mai usato. In aula ridimensiona le accuse al compagno. L'uomo a processo per maltrattamenti e lesioni. Incalzata dal giudice, la donna minimizzato la reazione dell'accusato. Poi ancora la cronaca: mamma di due bimbi è morta a 41 anni, stroncata da tumore. Progettista nel settore dell'arredamento, era fra i volontari della passeggiata per la vita a Dronero. Abitava a Vignolo. E poi troviamo il titolo a cui è dedicata la foto di apertura: il traguardo dell'imprenditrice di Ostana, quel percorso iniziato il 2 giugno del 1946. Nel paese dell'Alta Valle Po hanno organizzato tre eventi dedicati alla conquista 80 anni fa del voto delle donne. Vediamo ancora un titolo di sport per quest'oggi dedicato all'Alba Volley, che è stata promossa in serie B1 femminile. Mai così in alto, grande impresa del gruppo. Traguardo centrato nel doppio confronto con Academy Chiavenna. 8 giocatrici della squadra provengono dal vivaio. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Vediamo ora le aperture dal web con le home page dei quotidiani online di Cuneo della provincia. Targato CN apre con alla mensa Caritas di Alba, 75 persone ogni sera. Quel forno donato dallo chef racconta una comunità che sceglie di esserci. Il progetto A Cena Con entra nella sua fase centrale e porta l'esperienza albese fino a Roma, all'incontro nazionale promosso da Caritas italiana sul diritto al cibo. Cunodice.it cambia l'apertura di home page con le nomine AGDA. Il centro lancia il sasso nello stagno a scoppio ritardato. Il consigliere voluto dalla sindaca Gianluca Serale è incompatibile nei ruoli direttivi perché dipendente IREN. I dubbi dei centristi ora agitano la maggioranza. Cambia anche l'apertura per quanto riguarda Cuneo24.it. A Fossano c'è stato un principio di incendio in un forno alla Balocco. Il fatto questa notte intorno alle 2:50. Fortunatamente nessun ferito. Non ci sono invece aggiornamenti per quanto riguarda Idea Web TV, per cui con l'informazione locale per il momento è tutto.

0: Adesso spazio a Francesco Cataldo che ci racconta la giornata di oggi con l'Accade Oggi.
1: Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805 nel Duomo di Milano incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava

0: Enrico Del Debbio. Nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio. Nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli. E 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Oggi compie appunto 51 anni Lauryn Hill, cantante, attrice. Ha interpretato Rita Lewis Watson in Sister Act 2, una studentessa ribelle che inizialmente si scontra con la suora Maria Claretta, ma poi diventa una delle voci principali del coro.

0: Sound Amica Radio. Da allora le badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Un po' di storia, sorridiamo insieme.
2: Però mi fa venire in mente quando ti ricordi quando c'era il periodo delle gonnellone, quelle con le balze
3: degli anni 50, forse 50-60.
4: No, era gli anni 40.
2: Ma era una grana, perché la gonna ti si infilava dentro lì il motore, non so, la ventola, cos'è che è. E sai quante ne ho fatte andare io?
3: Di vespe o di gomme?
2: No, di gonne, gonne.
4: Partiva vestiva, arrivava vestiva in mutande.
2: No, arrivavo con tutta la gonna spricciola.
3: Era un modo alternativo, un po' hippie, ecco, una moda così, no, fatta in casa.
2: Poi ho pensato anche a due cose, no?
4: Bollette da bucata.
2: Sì, bollette. Però sai quante gonne ho tritato nella Vespa io.
5: I momenti di simpatia della nostra trasmissione. Le badole online.
2: Adesso questo qui o si firma o io piantoncino e vado via.
4: Vabbè, inizio con leggerlo, poi vediamo che cosa
2: io piantoncino e vado via. Piantoncino.
4: Messaggio che è arrivato poco fa da un numero di una persona che non si è firmato. Sopportare Luisella quanto vale? Sono già miliardario. Crispa crispa. Ciao. Beh, ciao a te che ci hai scritto, tu uomo o donna.
2: Giusto per capire, chi sei?
4: Uno. Guarda, 32893 eccetera eccetera. No, ma non lo dico, dico solo l'inizio.
2: Uno, chi sei?
4: Chi sei? Scrivici chi sei. No,
2: parla.
4: Magari ha paura.
2: 3-2.
3: Ha paura.
4: 3-2-8, ha paura questa, eh.
2: Sei un 3-2-8 che ha paura. Fatti avanti.
4: No, perché guarda che Luisella è capace.
2: Incontro.
4: Ti segue su Facebook, ti pedina su Facebook e poi arriva
2: e
4: a casa
2: poi
4: tua.
2: Rubo. No, non c'è.
5: Fai il pieno di buon umore. Le badole online.
0: La diretta tutte le mattine dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
6: Feve nen le badole.

0: Digi, e come il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 8.30, quindi spazio l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative e le amministrative di domenica e lunedì scorsi restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione mantiene il governo di Venezia contro le aspettative e conferma diverse amministrazioni, pari e patta con il centrosinistra che si riprende Pistoia. Cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
3: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio a Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centrosinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centrosinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli Aenna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno: centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno, vince un civico Scarafini anche a Fermo.
2: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale, lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati, picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone di cui facevano parte 2 connazionali che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi il ministro degli esteri italiani.
4: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
2: La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotte nella notte contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine. Il segretario di Stato Rubio precisa che i negoziati sono ancora aperti. O un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, citando in particolare l'obiettivo che Teheran consegni l'uranio arricchito agli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di 5 sub italiani in un'immersione nelle Maldive, ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, oggi saranno analizzate le ultime 3 salme. Sentiamo da Laura Carchidi.
5: Le autopsie dovrebbero cominciare in tarda mattinata all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Il medico legale esaminerà i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, di Muriel Denino. Nello stesso nosocomio ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I risultati saranno utili a chiarire definitivamente le cause della morte dei 5 subacquei, mentre le analisi delle GoPro, le action cam che sono state recuperate dal rescue team finlandese, potranno aiutare forse a capire il motivo per cui i sub sono finiti a 60 metri di profondità in un anfratto della grotta nell'atollo di Vavu, in un conicolo marino dove è alto il rischio di scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini. Tra l'altro sarà necessario appurare in cosa consistesse la missione affidata dall'Università di Genova alla professoressa Montefalcone, considerando anche che l'Ateneo genovese ha sempre sottolineato che l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma, titolare delle indagini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola per due cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione, ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati ieri sera negativi sia alla temuta febbre emorragica che alla malaria. Sarebbero invece positivi alla Shigella, un'infezione intestinale, lo ha annunciato l'assessore al welfare lombardo Bertolaso. Calcio, termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League. E intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
6: A poche ore dalla fine del campionato, il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer, scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto, i partenopei parteciperanno, insieme ai campioni d'Italia dell'Inter, alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como, che a sorpresa, all'ultima fermata di un treno imprevedibile, hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ancora un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Una canzone e poi spazio ai titoli dei settimanali locali.

0: Vediamo insieme le aperture online dei settimanali di Cuneo e della provincia. Cominciamo con la guida.it, busca gli studenti premiati da Mattarella ricevuti al grattacielo, accolti in regione Piemonte dal presidente Cirio, gli alfieri della Repubblica di Castelletto. Lunedì 25 maggio gli alunni della scuola primaria di Castelletto di Busca sono stati accolti da Alberto Cirio appunto in regione, dopo essere stati premiati da Sergio Mattarella per il progetto Nulla è impossibile se si cammina insieme, realizzato dalla classe quinta per favorire l'inclusione di due compagni con disabilità visiva attraverso l'apprendimento del Braille in collaborazione con il centro di riabilitazione visiva di Fossano. A proposito di Fossano, vediamo l'apertura della Fedeltà che apre con lo sport, in particolare l'atletica. Infrange due record italiani all'esordio in nazionale, esordio internazionale appunto da incorniciare per Edoardo Cavallero, talentuoso atleta paralimpico di Benevagenna, che ha illuminato la pista del Grand Prix di Nottwil in Svizzera con due strepitosi record italiani sui 200 e sui 100 metri. Il Savilianese in apertura di homepage: Mondovì sogna una presenza da 90. Abbiamo invitato Ligabue all'ATL del Cunese, l'assessore Terreno ha presentato il programma estivo a Mondovì. L'Unione Monregalese apre con il caldo, il bollettino rosso dell'ARPA su tutta la regione, confermato il bollino rosso nella giornata di oggi, martedì 26 maggio, e salvo cambi anche per la giornata di domani. Disagio bioclimatico elevato e persistente da almeno 3 giorni con possibili effetti negativi. Adesso ci colleghiamo con la redazione della Gazzetta d'Alba con Francesca Pinaffo per un'anteprima del settimanale.
1: Buongiorno a tutti e a tutte da Francesca Pinaffo della redazione di Gazzetta d'Alba. Vediamo insieme le principali notizie in edicola con il numero di martedì 26 maggio. La copertina non poteva che essere dedicata a Carlo Petrini Carlin, un amico del nostro giornale, una figura di caratura internazionale in quanto fondatore di Slow Food, Terra Madre, Cise e dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, scomparso la scorsa settimana, giovedì scorso, nella sua casa a Bra. Il suo popolo, quello dei tanti amici, delle persone del mondo della cultura, della gastronomia e delle autorità che si sono appunto ritrovati a Pollenzo per celebrarlo domenica scorsa, porterà avanti sicuramente il suo esempio e la sua missione, cioè mettere al centro il cibo come valore culturale, sociale e anche politico. Parliamo poi di elezioni, si sono tenute in 6 diversi comuni della Langa, le urne sono chiuse proprio ieri, lunedì. Diamo appunto sul nostro giornale i risultati, non soltanto con i sindaci eletti ma anche con i consiglieri. Tra i servizi si parla in particolar modo di assistenza a persone con disabilità e anziani, con riferimento appunto a un incontro che si è tenuto la scorsa settimana a Bra da parte dell'associazione Amici di Daniela, che ha messo al centro le nuove frontiere nell'assistenza appunto alle persone fragili, ricorrendo anche alla tecnologia. Importante anche il riassunto di ciò che è stato Spazzamondo, la grande mobilitazione ambientale organizzata dalla Fondazione CRC, che ha toccato anche il nostro territorio, e per l'edizione numero 11 di Circonomia, che è presente anche appunto sul nostro sito internet con molti contenuti video, in quanto l'abbiamo seguita passo dopo passo. Dalla Langa si parla del sostegno con fondi regionali ai tipici muri in pietra dell'Alta Langa, i terrazzamenti che caratterizzano il paesaggio, e dal Roero si parla del traguardo di Kate Casetta, atleta di Montà, che ha percorso 120 km a piedi nell'ultra trail del lago di Como, annuncia praticamente dei suoi prossimi obiettivi. Gazzetta d'Alba vi aspetta ogni martedì in edicola e online tutti i giorni la prossima settimana.
0: Ringraziamo Francesca Pinaffo, la Gazzetta d'Alba, per l'anteprima del settimanale. Noi con l'informazione locale per il momento ci fermiamo qui.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Un'avventura scritta da Battissimo Gol, rivisitata da Gianna Nannini.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato?

0: CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23, numero 87, nella nuova sede a Busca.

Ancora un buongiorno a tutti voi, sono le 8:55, grazie per essere con noi, vi accompagniamo in queste ore del mattino, l'abbiamo fatto finora, lo continueremo a fare nel corso di tutta la giornata con le nostre rubriche e soprattutto con la musica. Allora una canzone e poi dopo spazio alle ultime notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E il centrodestra tiene, anzi conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, ma perde Pistoia. Vince Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra. Ad esultare è proprio la presidente del Consiglio. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social Giorgia Meloni. È stata anche la tornata elettorale della vittoria dei candidati del PD senza simbolo, a partire dall'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, che stravince nella sua Salerno diventando sindaco per la quinta volta. L'affluenza si ferma al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
0: Diversi, oltre alla premier Meloni, gli esponenti dei partiti di governo che esultano per l'esito del voto. I sogni della sinistra si infrangono con la realtà dei fatti, commenta Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, e Matteo Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Elly Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e dice che nel complesso i dati confermano i buoni risultati. La segretaria Dem rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Dal Movimento 5 Stelle arriva il commento della vicepresidente Paola Taverna, che parla di risultati in chiaroscuro.
1: Gli esteri, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ne è convinto il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione ad internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. In corso attacchi israeliani nel sud del Libano.
0: La cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Biesti. All'alba sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Bari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico.
1: I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia, sotto il coordinamento della DDA della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, 3 stranieri e un italiano. Secondo le accuse, componenti di una complessa associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, importando dal Sud America e distribuendo in Italia grossi quantitativi di cocaina, con un volume d'affari stimato in circa 800 kg di stupefacente movimentati ogni anno.
0: Il tennis, ora il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero uno al mondo, inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale sul Philippe Chatrier, non prima delle 20:15 contro il francese Tabou, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debutteranno oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Grexpoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Corneva.
1: È tutto, ma più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo martedì 26 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della provincia, col quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. Quei 19 comuni pronti a ripartire con sindaci e consigli neoeletti. L'ultimo a concludere le operazioni di scrutinio ieri sera è stato Verzuolo, per alcuni intoppi in una sezione. Molte le conferme, ma anche qualche ribaltone come a Santo Stefano Belbo e Priero. In apertura la foto dedicata a Ostana, imprese al femminile. Le titolari di tre aziende alpine celebrano il 2 giugno con una serie di eventi. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato alle elezioni comunali. Il governo dei comuni. A tutti i neo amministratori locali gli auguri di buon lavoro da parte del presidente della provincia, Luca Robaldo. Andiamo oltre, troviamo l'ultimo saluto del giornalista e scrittore Michele Serra all'amico Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Carlin, il rivoluzionario, uno degli ultimi grandi leader socialisti. Oggi a Roma l'omaggio bipartisan della politica alla Camera dei Deputati. Stasera a Guarene un incontro dedicato al fondatore di Slow Food. E poi troviamo le dichiarazioni di Michele Serra, appunto giornalista e scrittore. Di tutti i semi che Carlo ha messo nella terra, ce n'è uno che è un seme di libertà. Lui voleva che le comunità decidessero cosa produrre, essere padroni del proprio lavoro. Voltiamo pagina 36 e 37, due titoli. Cuneo capitale della metrologia, le sfide del trasporto su rotaia. Da oggi a venerdì ricerca alla grande, vertice organizzato da INRIM e Università della Campagna. Poi la cronaca, aveva il coltello, non l'avrebbe mai usato. In aula ridimensiona le accuse al compagno. L'uomo ha processo per maltrattamenti e lesioni. Incalzata dal giudice, la donna ha minimizzato le reazioni dell'accusato. A pagina 38 e 39 ancora la cronaca, mamma di due bimbi è morta a 41 anni stroncata da tumore. Progettista nel settore dell'arredamento, era fra i volontari della passeggiata per la vita a Dronero, abitava a Vignolo. E poi il titolo a cui è dedicata la foto d'apertura, il traguardo delle imprenditrici di Ostana, quel percorso iniziato il 2 giugno del 1946 nel paese dell'Alta Valle Po, hanno organizzato tre eventi dedicati alla conquista 80 anni fa del voto alle donne. Vediamo ancora un titolo di sport per questa giornata, perché l'Alba Volley promossa in Serie B1 femminile, mai così in alto, grande impresa del gruppo. Traguardo centrato nel doppio confronto con Academy Chiavenna. Questo è per quanto riguarda i titoli di Cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa. Vediamo ora invece quelli del web con i quotidiani online e le loro aperture alle 9.09. Targato CN apre con l'attualità alla mensa Caritas di Alba, 75 persone ogni sera. Quel forno donato dallo chef racconta una comunità che sceglie di esserci. Il progetto A Cena Con entra nella sua fase centrale e porta l'esperienza albese fino a Roma, all'incontro nazionale promosso da Caritas Italia sul diritto al cibo. Cunodice.it in apertura di homepage, nomine ACDA, il centro lancia il sasso nello stagno, a scoppio ritardato. Il consigliere, voluto dalla sindaca Gianluca Serale, è incompatibile nei ruoli direttivi perché dipendente IREN. I dubbi dei centristi ora agitano la maggioranza. Cuneo24.it apre con la cronaca, Fossano, principio di incendio in un forno alla Balocco. Questo quanto accaduto stanotte intorno alle 2.50, fortunatamente nessun ferito. Non ci sono invece aggiornamenti per quanto riguarda Idea Web, per cui con l'informazione locale per oggi è tutto.

0: certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

0: Bocca.
1: Venerdì si è conclusa la conferenza stampa all'ATL del Cuneese in cui Mondovì e Savigliano Unite hanno presentato il loro fitto calendario di eventi che propongono per questa estate. Allora sentiamo in merito le parole dell'assessore alle manifestazioni di Mondovì, Alessandro Terreno.
2: Quest'anno a Mondovì ci sarà la terza edizione di Movì, di questo festival diffuso per tutta l'estate, dove abbiamo come protagonista la musica e l'intrattenimento giovanile. Innanzitutto partiamo col suono delle scuole, che per il secondo anno è provinciale, appunto, quindi ci saranno sul palco, appunto, a Mondovì tantissimi istituti della provincia di Cuneo, delle scuole superiori, e quindi apriamo questa stagione estiva in questa maniera. Poi la settimana successiva ci sarà subito la seconda edizione di Gin Italy, il festival legato al gin e al ginepro, e che avremo come ospiti due DJ internazionali, Merck & Cremont, che sono stati famosissimi perché hanno aperto le Olimpiadi di Cortina, di Milano e Cortina di quest'anno, quindi è un'attesa importantissima. Subito dopo ci sarà una serata dedicata a Luciano Ligabue. Lui ci stiamo lavorando per portarlo a Mondovì, lo dico sinceramente, ma l'inaugurazione non sarà presente, questo lo dico perché sono già uscite voci sulla sua presenza, ma non ci sarà. Ci sarà il suo chitarrista Federico Poggipollini e il suo fotografo ufficiale, che faremo l'inaugurazione di questa mostra fotografica dedicata a lui. Partiamo poi subito con altri artisti come Ermal Meta, che sarà appunto nella nostra città. Abbiamo il format anni 90, che è da 2 anni che sta avendo un successo incredibile in tutta Italia. Abbiamo altri artisti come, vabbè, dimenticavo il format K-pop, Andrix, che è un format dedicato alle famiglie e bambini. Stiamo lavorando su altri DJ importanti. Non posso svelarvi tutto, ma come avete capito è un'estate anche a Mondovì ricca di eventi.

Come avete sentito dalle parole di Alessandro Terreno, assessore alla manifestazione di Mondovì, si sta cercando di portare Ligabue appunto nella città di Mondovì. A proposito di Luciano Ligabue, ascoltiamo A che ora è la fine del mondo.

0: Linea alla redazione per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
2: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisiling. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo contro le previsioni mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella sostenuto dal Campolargo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centro-destra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0. Sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabur. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Grigspur e Hofner. Tra le donne Cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto. A tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine, sempre per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, troviamo code tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Sono le 9.37, io vi ringrazio e vi saluto, vi do appuntamento domani come sempre dalle 7 alle 9.30. Adesso la linea passa a Luisella Mellino, ma prima l'almanacco con Francesco Cataldo.
1: Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805 nel Duomo di Milano incoronazione a re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva: Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca. Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio. Nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio. Nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli. E 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Eccoci qua, buongiorno, grazie Giacomo per avermi ceduto il microfono. Sono le 9.40, cominciamo subito a suonare i protagonisti dell'almanacco di oggi, della giornata di oggi. Uno degli Oasis, parla sempre dei due fratelli che litigano, cioè, ma ovviamente è una band, fa il

avanti della storia, non lo dico io ma lo dice la rivista Rolling Stone, lo aveva collocato al settimo posto degli album più importanti mai usciti. Questo è l'undicesimo album di questa band, stavano già litigando, c'erano problemi d'amore all'interno del gruppo, insomma è stato un album uscito così, fatto un po' di fretta, no, se vogliamo dire, e però è stato l'album che ha avuto più successo dei Fleetwood Mac, 31 settimane in classifica, il disco più venduto dell'anno negli Stati Uniti, non solo in Canada, in Australia, nella Nuova Zelanda, in Canada e nel Regno Unito. 15 dischi di platino negli Stati Uniti, 2 dischi di diamante in Canada, 13 di platino nella Nuova Zelanda, cioè è stato uno degli album pazzeschi. E una di queste tante queste canzoni, c'è Don't Stop, c'è Go Your Own Way, appunto, che avete ascoltato prima, sono sempre, se fate caso, prima, quando nei grandi concerti c'è la musica di sottofondo, ci sono sempre Fleetwood Mac. Questa è una cosa che ho notato. Bene, auguri anche a Gatto Panceri, che sfigura un po', povera stella, dopo i Fleetwood Mac, ma questa è stata una canzone veramente molto bella, del 94.

Villa, anche loro protagonisti del nostro almanacco, perché la voce femminile oggi festeggia. Non vi ho detto che Stevie

Gold oggi festeggia 72 anni e lei è cantante e leader degli Alphaville, Marianne Gold, che è un lui, scusate, non è Marianne. Va bene, era nato oggi anche il grande, l'inimitabile Mike Buongiorno nel 1924, e nel 1907 John Wayne, altro personaggio di grande spessore. Se n'è andato troppo presto, ma ci ha lasciato questa Wonderful Life. 1962 era nato Black, se n'è andato nel 2016 giovanissimo, ma questa è una perla che sicuramente ricorderete, ed è l'87, il successo, praticamente il successo dell'anno.

con Black. Oggi la giornata è veramente ricca, ricca di personaggi che hanno a che fare con questa giornata. Permettetemi di ricordare Vittorio Zucconi, un giornalista con la G maiuscola, che ci ha lasciato nella giornata di oggi nel 2019. Sono già 7 anni che manca Vittorio Zucconi. E poi ne abbiamo ancora a veggiare molti, come Lenny Kravitz, ricordare anche il tastierista dei Depeche Mode, ma prima abbiamo l'oroscopo.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

26 maggio è ancora ora di parlare di segni zodiacali, di vedere cosa consigliano le stelle. Ariete, metteteci tutto l'impegno e otterrete i risultati sperati. Toro, non esistono obiettivi e difficoltà al programma da realizzare. E Gemelli, tirerete un sospiro di sollievo in campo economico. Cancro, i consigli di una persona amica si riveleranno preziosi. Leone, la giornata sarà soddisfacente, molto molto simpatica. Per la Vergine, comportatevi in modo da non creare attriti con coloro che vi stanno intorno. Bilancia, la giornata odierna riserverà simpatiche sorprese, quindi attenzione. Scorpione, sarà ottima la vostra prontezza e attenzione mentale. Sagittario, sarete più intraprendenti e impulsivi del solito. Parliamo anche del Capricorno, non esagerate con il vostro desiderio di solitudine, insomma potete anche condividere. Acquario, giudicate con obiettività gli avvenimenti odierni. Pesci, invece, non riuscirete a realizzare in giornata tutti i vostri progetti. E si conclude qui anche l'oroscopo del 26 di maggio, i segni li abbiamo detti tutti, io vi ringrazio di essere stati con me e l'appuntamento è per domani.

le sue canzoni veramente strepitose. Era nato oggi anche Miles Davis, esattamente 100 anni fa. Se ne andava invece nella giornata del 26 di maggio un grande personaggio della musica legato ai Depeche Mode e che ovviamente riascoltiamo, il tastierista e bassista Andy Fletcher.

0: Nicola Piovani oggi festeggia 80 anni, Giovanni Minoli ne festeggia 81 e li porta molto bene. Grande conduttore di Mixer, è stato un pioniere della televisione, quella diciamo parlata, che allora tanti anni fa non usava tantissimo. È tempo di parlare di Badole Online. Beh, quest'anno ormai lo abbiamo detto e ridetto, festeggiamo i 25 anni e abbiamo recuperato tanti vecchi file, vecchi momenti di questa trasmissione, che è stata particolare perché è nata quando le trasmissioni a due non erano proprio l'ordine del giorno, anzi non c'erano per nulla, quindi noi siamo stati un po' pionieri e ne siamo decisamente fieri. Sentiamo una versione con Andrea.
1: Allora, lo sai che c'è il disagio e l'ansia se scrivi in stampatello? Io scrivo che a volte non capisco neanche io quello che ho scritto.
2: Asino di natura non conosce la propria scrittura, lo diceva la mia maestra.
1: Bella! Guarda lo sbotto messo a ridere. Ma che scemo sei?
2: Io però scrivo in stampatello perché anche la mia scrittura è molto incomprensibile. Perciò stampatello in cugrassia.
1: Ah, capito.
3: Le Badole Online.
1: Lo sai che io ho una pianta che punge, no? Una di quelle piante grasse, che ho scoperto l'altro giorno, si chiama lingua di suocera, perché ero convinta che fossero quelle lunghe, lisce.
4: Conosco l'esistenza di questa pianta,
1: invece,
4: ma non so riconoscerla.
1: Invece questa qua è proprio...
4: la lingua di suocera?
1: Sì, ma bella grossa.
4: Beh, ma tanto tu suocere non ne hai,
1: fiori,
4: scusami.
1: Fa dei fiori. Lascia stare, perché potrei aprire un libro
4: e comunque bella grossa, sì,
1: ecco.
4: Diciamo che negli anni si è solidificata.

0: io voglio vedere se poi sulla adesso c'è ancora, no, adesso non lo scrivono più sulla carta d'identità quel che fai, giusto?
1: No, però possono scrivere servizi di incontro ed eventi simili, perché questo sì, è il codice Ateco, non è che c'è scritto
0: servizi.
1: Servizi di incontro ed eventi simili.
0: Simili.
1: Che tutto
0: no,
1: può.
0: Facciamo solo attenzione noi quando facciamo magari degli eventi così, sai, perché uno
1: facciamo dei servizi di incontro.
0: No, servizi di incontro no. No, no, che ci incontriamo magari con altri, con i nostri ascoltatori.
1: Casuale, capito? No, questo invece
0: no,
1: è programmato.
0: Sai, sbagliamo mai perché
1: al massimo sono io che posso soprattutto nella trasmissione ingresso libero lì rischio tantissimo perché lì vengono tutti i giorni, capisci?
0: Allora tu fai attenzione, tu fai attenzione certo, perché stai andando verso una strada difficile, attenzione, particolare, e poi a una certa età dovrai smettere. Se vuoi fare lo gigolò, se vuoi fare lo gigolò, questa azienda non so se te lo lascerà fare.
1: Dovrò però diventare autonomo, però lo gnomo gigolò potrebbe essere una novità meravigliosa,
0: certo,
1: perché, ripeto, potrei essere il primo gigolò alto 1,60 m.
2: Sì. E quindi, quanto è alto Richard Gere?
1: Ma cioè, Richard Gere è alto? 1,90 m, buoni buoni.
0: No, magari 90 no, ma 1,80 tutti.
1: Sì.
2: Ma quali sono le star che non superano il 1,70 m? Cioè,
0: vabbè, Tom Cruise,
2: questa,
0: passo.
2: Questa è ce l'hai con carisma e non misura.
1: Oh,
2: cioè adesso puoi veramente spaziare.
1: Nella botte piccola ci sta il vino buono, altri luoghi comuni.
2: Ma tu cosa sei, scusa?
1: Io sono 1,60 m.
0: Da 1,63 socia, adesso sarà già 1,60 perché insomma anche lui è quasi alla cinquantina.
1: Possiamo
0: quindi
1: fare la misurazione in diretta un giorno se volete, portiamo,
0: sì,
1: ce l'hai il centimetro?
0: Sì,
1: facciamo la misurazione in diretta.
0: No, ma che col centimetro lo facciamo con un metro.
1: Togliamo la tavola delle scarpe, se volete lo faccio anche subito,
0: no,
1: ritogliamo le scarpe.
0: No, grazie, niente. Grazie.

notizie così che riguardano la giornata di oggi. Belen Rodriguez ha cominciato a urlare a casa sua, i vicini hanno chiamato la polizia, la strada chiusa per 3 ore. Lei ha detto che nei mesi scorsi, insomma, aveva parlato di

migliaia di inglesi hanno fatto una cosa di cui avevamo già parlato in passato, praticamente il cheese rolling, una forma di formaggio, la buttano via da una, la buttano giù diciamo da una riva, ecco così si potrebbe dire, e lo corrono dietro, si lanciano per inseguire questa cosa. Ha vinto un tedesco, è la seconda volta che vince lui a acchiappare sto formaggio e tutti contenti e felici. Ci sono dei video che fanno veramente troppo ridere, anche perché il formaggio saltella e loro dietro volano anche per terra ovviamente. Ancora una canzone, poi vediamo se ci sta ancora un file del passato delle Badole Online o se diamo subito la linea alle news, ma questa la dobbiamo sentire tutta, perché Carlos Santana e Maná in Corazón Espinado.

0: Le famose spine nel corazon, succede, poi passa, succede. Salutiamo la nostra amica Mariella che ci ha richiesto una canzone di Cesare Cremonini che ascolto molto volentieri, la nuova stella di Broadway, e qui c'è anche il saluto del nostro grande Cesare Cremonini. E poi le news, quelle di metà mattina.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Radio Piemonte Sound.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia. Il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti della crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh. E Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, nella presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket infine, playoff di Serie A, Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia, Tortona e Virtus Bologna, Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 170 viene chiusa per lavori a Gavi in corrispondenza del ponte Borgo Nuovo sul fiume Lemme. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: sognando.
1: Che lingua parla? Il supremissimo. No, perché sai, capitasse a me, no? Che con l'inglese, tu sai, non sono proprio un campione.
2: Ecco, non mi sono mai posta il problema. Chissà che lingua parla il supremissimo, ma non voglio scoprirlo.
1: I don't understand. No? E gli dico.
2: Sì, perché effettivamente l'inglese è una lingua più universale.
1: Però magari il supremissimo.
2: O parli in inglese o parli in latino?
1: Esatto, il supremissimo. Poi se lo fai in latino gli fai rosa, ma com'è difficile il latino? Vabbè. Quest'anno c'ho il trip che devo mettere a posto. Socia, che tu capisci, no? Cosa voglio dirti? E allora scatole di maglie, lo sapevo che ti facevo ridere, lo faccio apposta. Scatole di maglie, ho piegato tutto, lavato tutto, stirato tutto, chiuse e via. E si vedrà il prossimo anno. Se sono brave verranno riaperte, se sono state cattive quelle magliette lì, aria. No, perché così possiamo fare, eh? Lei ride sotto i baffi, non può. No, strano, perché poi di solito tiri fuori le metafore. Lo sai che quando uno mette in ordine, perché deve mettere in ordine la propria vita.
2: Ma certo che sì, ma è una cosa abbastanza.
1: È ciclica
2: diffusa,
1: la mia.
2: Ciclica e diffusa.
1: È ciclica la mia, sai com'è? Io ogni tanto devo farlo.
2: È per questo che hai tutti questi armadi, perché l'obiettivo non è quello di contenere. Sì. Cioè, è un contenitore, sì. Diciamo, poi di smaltimento nervi, ecco.
1: Ah, cara mia, e tu piccola, perché ridi?
2: Quanti armadi hai tu, Fanta?
3: Io ne ho uno solo, e c'è di tutto di mia moglie praticamente.

grande spazio per Loredana Bertè dal punto di vista musicale. Questa è stata una canzone straordinaria, perché per la prima volta in Italia arrivava il reggae con questa La Luna Bussò e andò molto bene nelle, soprattutto nelle classifiche in tutta Europa. Ma Loredana Bertè ci aveva regalato anche questa, che è una cover di una canzone americana molto famosa. In italiano era diventata Jazz, questo è il titolo, ed è un pezzo dei Manhattan Transfer.

Natale Madonna online con condensati appunto di quelle che sono state i pezzettini, i momenti più simpatici. Abbiamo rispolverato i nostri hard disk e vi stiamo mandando in onda quello che è il riassunto di questi 25 anni. Tanta bella musica, perché questo è un pezzo di quelli che definiamo da 90, anche se degli anni 80, 1983 per Loredana Bertè, versione italiana dei Manhattan Transfer, Soul for to Go.

0: avanti, che poi tornare al lavoro il giorno dopo diventa difficile. Sappiate che nelle Filippine un'azienda ha inventato il congedo retribuito per cuore infranti. Cinque giorni di ferie retribuiti a chi soffre per una crisi sentimentale, perché se esci da una brutta storia effettivamente fai fatica a lavorare, e se ne sono accorti in questo hotel che si trova nelle Filippine, dove l'amministratore ha riconosciuto che esiste un bagaglio emotivo negativo quando ti lasci. Ci sono dei paletti, lo puoi utilizzare una volta all'anno.
1: È come il congedo matrimoniale.
2: Esatto. Solo una volta all'anno.
0: Guarda che una volta all'anno è già tanta roba.
2: No.
0: Una volta all'anno, o comunque nell'arco dei 12 mesi, ed esclusivamente se la separazione si verifica con una persona diversa. Quindi basta minestre riscaldate, aprite i vostri orizzonti. E piuttosto
1: altrimenti il congedo,
0: ve lo perdete.
2: Il congedo ve lo perdete. Ma tanto noi non siamo a lavorare lì nelle Filippine.
0: Nelle Filippine è una
2: E allora,
0: ho capito. Vabbè, qua cuori infranti non ne abbiamo.
2: Ma chi ma chi se ne frega?
1: Perché a volte conviene andare a lavorare per distrarsi un po'.
0: Ma sai cos'è? Che in hotel tu vedi tante coppie innamorate e quindi poi stai male. Stai male, la gente che esce, ma non è un albergo. Quindi
1: pensa se tu lavorassi sulla bot, ancora peggio.
2: Allora lì ti viene veramente. Allora poi devi andare lì a cena col capitano e andarti a cercare lì l'altro che metteva sempre tutti a posto.
0: Ma dal capitano a cena mangiavano la pasta del capitano.
2: Quello era un dentifricio.
0: Lo è ancora, sai?
1: Pasta del capitano.

Mario Biondi, che sarà quest'estate anche a Savigliano con un concerto, personaggio da non perdere dal vivo, perché è veramente molto molto coinvolgente.

0: andiamo con l'ultimo file qui.
1: Avevamo coinvolto anche il nostro Lorenzo.
0: Lorenzo, se metti ancora una volta piange il telefono, ti uccido.
2: Non ho più usato quelle cose.
0: No, lo stai facendo ancora, t'ho beccato di recente. E poi è l'unico al mondo che suona ancora i teppisti dei sogni. Ah, ti segnalo la bottega dell'arte, amore nei ricordi, che non la metti mai.
2: Lo saremo probabilmente più tardi.
0: Ascolta, un'altra cosa. Genova e Stefan, che non li metti mai.
2: Perché ce l'abbiamo.
0: Certo, guarda che io negli anni 70 c'ero e già.
2: E io stavo arrivando. Ancora non ero per strada.
3: C'era anche un'Angelita che mi suonava.
0: Oh no, se mette quella lo licenzio.
2: Ah sì, mi ricordo.
0: Io però voglio chiudere con questa, che non ricordavo più, poi l'ha cantata un tipo sabato al karaoke, un karaoke molto divertente a cui ho partecipato e ho scoperto che la conoscevano tutti. Grazie per essere stati

0: Buongiorno Digi, e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online.

disco, ogni canzone di Wes e Dori Ghezzi sono state sempre un pensiero legato all'amore, alla coppia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ce ne sono tante, un po' credo che ve le abbiamo suonate nel corso di questi anni con Pianeta Italia. Oggi sono venuti a trovarci, sempre loro, appunto, con il nostro momento Italia Graffiti. Ci siamo fermati nel 1975 con Noi Due. Per

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori. Un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana. Trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Più poteri invece a Ibrahimovic, bersagliato però dai tifosi. Non deve restare nessuno, via anche Ibra subito. È lo striscione apparso fuori casa Milan. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neo commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. A guidare il gruppo dei giovani capitan Donnarumma, tra di loro anche il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, che a margine di un evento nella capitale spende parole al miele verso Gasperini.
2: Ha fatto migliorare tantissimi calciatori, tantissimi giovani. Io l'ho sempre seguito in tutti gli allenamenti e allenamento dopo allenamento sono cresciuto e sono riuscito a ritagliare il mio spazio.
1: Non solo Roma, perché fa festa anche il Como per la storica qualificazione alla Champions League. In serata un pullman scoperto ha sfilato per la città con circa 15.000 tifosi al seguito. Gli stessi hanno invitato la stella dei Lariani, Nico Paz, a rimanere anche la prossima stagione con il club che proverà un ultimo tentativo con il Real Madrid. A proposito di 2026-27, la Lega ha ufficializzato le date della prossima Serie A. Il campionato inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio. 2 i turni infrasettimanali, 4 le soste per le nazionali. Svelato anche il calendario della Coppa Italia. Si parte il 9 agosto con i turni preliminari. Il 16 dello stesso mese i 32esimi, finale mercoledì 19 maggio 2027. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e 4 i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
3: Prima della partita avevamo fatto una piccola riunione e i miei errori, diciamo, nelle partite precedenti dove ho perso contro giocatori con il ranking più basso del mio, abbiamo analizzato che adesso il livello si è molto appiattito, quindi il ranking soprattutto nei grandi tornei poco conta, e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100 e quindi ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
1: Oggi è il turno anche dei due azzurri Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Griekspoor, il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche a Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
0: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai grandi sportivi.
5: Sono Stefania Belmondo, voglio augurare a tutti gli sportivi e non tanti risultati.

0: Questa è Radio Piemonte Sound, sono Francesco Bacini, non già della Manopola, rimanete qua, ciao.
1: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu.

un mondo tutto blu, Luciano Angeleri è stato il protagonista del nostro momento, del nostro piccolo ma grande spazio, secondo me, riservato e dedicato alla musica degli anni 70. 1979 con Blu.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera, con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Radio Piemonte Sound.

0: le 12 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è stato rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Catano De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco per la quinta volta, e si prende Avellino, Enne e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
2: Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria. Presenti anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Queste scelte, aggiunge, sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. E ancora, identifichiamo i 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito, un terzo della crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola.
3: La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata.
2: Gli esteri: ora la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Mojidapa Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 morti.
3: Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo. Sono decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha dichiarato. Fonti vicine alla portavoce precisano che 5 persone sarebbero annegate, 2 sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione.
2: Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del trimestre.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Ciao Radio Piemonte Sound, un abbraccio dai Negramaro.

0: Unica Radio.
1: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11. cislapiemonte.it/cuneo.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
5: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
6: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
5: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
6: O vai su spazioisogni.it.

proposito di canzoni d'amore, ne ha fatte tante, non solo, ma andando a ritrovare un po' la discografia, quella un po' più, possiamo definirla primordiale, senza offendere nessuno, del giovane Michele Zarrillo, troviamo tanti pezzi che non hanno avuto il successo probabilmente meritato, ma che il pubblico fidelizzato, questo cantante, questo cantautore, ricorda, credo, di aver capito molto volentieri. 1982 con Quanto. Restate con noi perché tra poco sta per arrivare la sequenza musicale, quindi tanto è solo spazio alla musica italiana degli anni 70.

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: Su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Radio Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.

0: One Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

Mi auguro davvero di cuore di aver fatto breccia nei cuori, quelli un pochino più duri, con questo pezzo che ci ha riportato nel pieno degli anni 70 con Claudio Baglioni all'inizio della sua carriera. Ormai era quasi il 74-75, grandi successi erano anche in arrivo, anzi alcuni erano già usciti come questo Piccolo Grande Amore, e qualche anno dopo è uscito

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisirin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posamine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vannacci, nella roccaforte leghista di Vigevano con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: 1993, in arrivo c'è Vasco.

0: Vi aspettiamo tra pochissimo, una breve pausa e tra poco torniamo qui su RPS con la musica italiana degli anni 80, 90, 2000.
1: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta.

0: E gli anni 2000 ci ha portato questa sequenza musicale, sequenza che si è conclusa con Primavera a Sarajevo, brano presentato al Festival di Sanremo del 2002 da Enrico Ruggeri.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Sono le 13.
3: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
4: Un pomeriggio dalla redazione.
5: Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Bogenhout nelle Fiandre orientali. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre all'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4, si tratterebbe di 2 minori e dei 2 adulti che si trovavano con loro. Diversi anche i feriti, tutti e 3 i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato, un altro è gravissimo. Oggi l'Europa è in lutto, il messaggio della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.
4: La politica, 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno del Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. A ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
5: Un patto in 5 punti da condividere con tutte le parti politiche per tornare ad una crescita del 2%. 5 leve a partire dal nodo energia. Il caro bollette è ormai una vera e propria minaccia esistenziale per le imprese. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini alla Assemblea annuale a Roma. Liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita è il suo appello. Poi punta il dito sull'Europa. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il leader degli imprenditori si dice preoccupato per le scelte di Bruxelles, che non ha chiaro il concetto di competitività.
4: La tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 i morti.
5: Ora a Napoli è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni pugnalato questa mattina al rione Sanità. L'uomo avrebbe pugnalato 2 volte il bimbo davanti alla mamma e alle 2 sorelle di 10 e 16 anni. Lo avrebbe colpito prima alle spalle e poi al petto. L'uomo, 35 anni, sarebbe un tossicodipendente con disagio psichico. Non si esclude che l'aggressione sia scattata per una crisi di astinenza. Dopo aver assalito il figlio, avrebbe rivolto il coltello contro se stesso, tagliandosi la gola, il volto e i polsi. Ferita anche la mamma, che ha riportato un taglio alla mano.
4: Il tennis, altri 4 azzurri in campo nella terza giornata del Roland Garros. A chiudere sarà Jannik Sinner alle 20:15 sul centrale contro Trabeau. In campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che sfida Griekspoor, numero 29 del tabellone. Luciano Darderi se la vedrà con Hofner. Per le 16 circa dovrebbe toccare invece Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà come terzo incontro sul campo 13 la qualificata Alina Korneva, russa giovanissima.
5: È tutto, a più tardi.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
6: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
7: Enrico Ruggeri, un omaggio al grande Francesco Guccini con Incontro.

0: saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
1: Sono Ivano Bordon, ciao a tutti, Radio Piemonte Sound.
0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.

classico un po' nascosto, devo dire, tra le tante del repertorio del grande Battisti, e questa è una di quelle canzoni che si ascoltano molto poco, peccato perché è fenomenale. Vi consiglio l'ascolto anche dell'originale di Vento nel Vento nella versione di Mina. Il nostro compito è quello di portarvi negli anni 80, 90, 2000 della sola musica italiana, andando, cercando anche di andare a ripescare canzoni di

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi, e scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

le emozioni, i brani, le canzoni del decennio 2000, sicuramente riportiamo la macchina del tempo di Pianeta Italia nel 2007 con Max Pezzali da solista, ma il brano eccezionale 6.

nostre, le vostre anche proposte italiane di questi importantissimi decenni per la nostra musica. E adesso vi annuncio la nostra sequenza musicale, sequenza che ci porterà a riascoltare Edoardo Bennato, poi Vasco Rossi, ma subito in apertura c'è Ligabue.

tuoi ricordi, le tue canzoni d'amore, le tue emozioni. Richiedile ogni giorno a Pianeta Italia. Scrivi a lorenzo@radiopianeta.it. Pianeta Italia, la nostra storia nella musica.

0: Pianeta Italia. Lo ascolti oggi e ti emozioni come ieri.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

muoviti, muoviti. Ma dici almeno, di cosa farò la prossima canzone? Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri, oh? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione.

muoviti, muoviti, muoviti, Edoardo Bennato, sei come un jukebox, jukebox. Anni 80 questo, poi Vasco Rossi con una nuova canzone per lei. E in apertura Sogni di rock and roll con Ligabue. La nostra sequenza torna domani mercoledì. Grazie, siamo arrivati alla fine, chiudiamo con la bella Mietta che quest'oggi ci porta in questo motivo inizi 2000 dal titolo Fare l'amore. Vi auguro la buona giornata, come sempre viva la musica italiana, grazie per essere stati con noi e se volete torniamo domani. Ciao.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Sono le 14:07.
5: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. Introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa in occasione del Festival di Trento il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
8: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e Strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cheteno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
7: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
8: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
7: Allerta caldo in Europa con un clima aggettivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo, e ovviamente anche da noi in Italia.
8: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
9: Prossime news tra mezz'ora.

0: flash di Radio Piemonte Sound, tra poco Hit Parade Story e New Hit. Come sempre, protagoniste dalle nostre parti saranno le classifiche dei vostri ricordi più belli in musica e non mancheranno chiaramente anche le novità discografiche da scoprire ed ascoltare insieme.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
4: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
5: Investi in radio, motore di crescita.
6: Fai conoscere la tua realtà. 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound, amica radio. Info@radiopiemontesound.it o

sia un buon pomeriggio per tutti voi che ci state ascoltando da parte di Mirko Bencivenni di Radio Piemonte Sound, Hit Parade Story New Hit Decolla. Saluto come sempre Lorenzo Bartoli che mi ha preceduto e basta, come sempre solo le più belle di oggi e di ieri e anche quelle più richieste da voi.

0: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi.
1: Venite con me, vi riporto indietro nel tempo, in un'epoca sicuramente meno digitalizzata. C'erano i 33-45 giri, le musicassette che la facevano da padrona, e c'era anche questa Hit Parade a 45 giri il 23 maggio del 1981. Abbiamo svelato l'epoca, i 20 singoli più importanti nella Hit Story settimanale pubblicata ufficialmente in data 23/05, ovvero 23 maggio 1981. Posizione numero 20 per un classicone della musica reggae già partito in sottofondo, per Stevie Wonder, il quale l'anno precedente aveva fatto un viaggio negli Stati Uniti con Bob Marley e quindi era stato un po' influenzato da tante sonorità reggae. 20 per un Stevie Wonder dannata con questo classicone intitolato Master Blaster,

0: Posizione numero 20 della nostra hit story di oggi, Stevie Wonder con Master Blaster. 19 per Plastic Bertrand con Ula Hoop. 18 per Albano Romina Power con Sharzan. 17 per Nika Costa con Oh My On. Posizione numero 16, un gradino più in alto invece per Riccardo Cocciante, questo Cervo a Primavera. Canzone che vede proprio in quest'anno, nel 1981, l'inizio di una collaborazione proficua tra il cantante e quella penna magica chiamata Mogol. Uno di quei nomi che non avete mai sentito dire.
1: E io rinascerò Cervo a primavera, oppure diverrò

16 nella Hit Story di oggi per Cervo a Primavera, Riccardo Cocciante, canzone che vede la stagione della primavera come una rinascita, una trasformazione totale e la realizzazione dei nostri sogni e desideri. Riccardo Cocciante prende come esempio e come simbolo della sua canzone a livello metaforico il cervo, animale elegante, leggiadro ed estremamente libero. Cervo a Primavera, conti fatti, posizione numero 16 per quanto riguarda il nostro viaggio nella storia della musica, appena decollato ma sicuramente alla grande con tanto ritmo. 15 un passo più in su per Edu.

0: Qualcuno diceva la musica è un diritto, ma soltanto per colui che la merita, e voi meritate la grande musica di Radio Piemonte Sound. Ancora benvenuti e complimenti anche a chi ci avesse catturato solamente negli ultimi istanti. Ora spazio alla musica nuova.
1: New Hit, le novità discografiche.
0: Ermal Meta, calma metafisica.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le Majorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: I grandi successi del passato tornano dopo l'attualità.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. Un negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran, operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
2: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
4: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
2: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sino in Vaticano, alla presenza per la prima volta nella storia dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. All'insegna della continuità l'esito del primo turno delle amministrative nel 18, comunica per luogo sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia, unico capoluogo di regione in palio, e ritrova la serenità persa col referendum. Per il resto il centro-sinistra conta 5 sindaci eletti al primo turno, quelli di Avellino, Prato, Mantova, Andria e Pistoia, strappata al centrodestra, che a sua volta si riprende Reggio Calabria e vince a Crotone. Messina e Fermo vanno a 2 civici. Nel resto dei capoluoghi si andrà a ballottaggio, vedono il bicchiere pieno i responsabili organizzativi sia di Fratelli d'Italia che del PD, Donzelli e Taruffi.
5: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
6: Sicuramente bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale e ripeto, siamo convinti che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
2: È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia con temperature fino a 35 gradi. Da giovedì aumenterà l'instabilità atmosferica con la possibilità di rovesci e temporali isolati, specie a sud. Per il ponte del 2 giugno invece è atteso un ritorno buono del bel tempo su gran parte della penisola, con sole e temperature superiori alla media stagionale. Infine il ciclismo: dopo il terzo e ultimo giorno di riposo torna il Giro d'Italia. Giunto alla 16ª tappa si corre in Svizzera, da Bellinzona a Cari, in maglia rosa ancora il danese Vingegaard. Lorenzo Villanetti.
7: Archiviata l'ultima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera con una delle tappe più insidiose della terza settimana. La 16ª frazione, da Bellinzona nel Canton Ticino a Cari, si snoda lungo 113 km con pendenze del 13% e un arrivo durissimo in quota. La prima parte, leggermente in salita, è lunga una trentina di chilometri, poi il circuito da 22 da ripetere per due volte. Qui due salite, una dopo l'altra, la seconda, quella di Leonti, che è la più impegnativa, e ancora la Valle del San Gottardo fino a Faido per il gran finale, 2 chilometri di pendenza costante al 9%, una passeggiata forse per Jonas Vingegaard, proprietario della maglia rosa e mattatore assoluto delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. A Milano il danese era stato uno dei ciclisti più attivi per chiedere all'organizzazione del Giro la neutralizzazione degli ultimi 16 chilometri causa sicurezza all'arrivo. Decisione accordata e mille polemiche. Alle sue spalle oggi inseguono Eulalio e Gall, attenzione però a Hindley e all'azzurro Pellizzari, ma anche agli scalatori fuori classifica come Ciccone o Bernal.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound.

l'ex presidente del consiglio politico, imprenditore immobiliare e magnate della televisione commerciale Silvio Berlusconi. Era il 12 giugno 2023 quando all'età di 86 anni scompariva in quel di Milano. Nello stesso periodo, prima in classifica per quanto riguarda i singoli più venduti in Italia, c'era lei, Annalisa

0: come sempre i nostri pomeriggi si colorano delle hit più belle, le classifiche del passato, ma anche qualche disco del presente che va a impreziosire la nostra playlist già particolarmente ghiotta e gustosa. Ma ora ci mettiamo in pausa per qualche istante, ci sono le news e poi subito dopo si riparte di slancio. Radio Piemonte Sound, vietato cambiare radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
5: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
3: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro, dopo il commissariamento e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.
4: In Oriente i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mustafa Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
3: Incidente mortale in Belgio a Beggenhout, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e 2 ragazze di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
4: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
3: Siamo al calcio, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane, il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York.
4: Per il momento è tutto, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Hit Parade Story di oggi e anche le nostre new hit. Tra poco ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea.

Beh, io ne approfitto, visto che questo titolo ci dà così vagamente il suggerimento, per augurare buon viaggio a tutti gli amici in spostamento nelle varie strade, autostrade raggiunte dal nostro segnale. Barrabas on the road again 14 per quanto riguarda il nostro viaggio nella storia della musica di oggi, 23 maggio 1981, lo ricordiamo ancora una volta a beneficio di chi si fosse appena sintonizzato con noi. 13 per la vincitrice di Sanremo 81, Carla Bissi, Alice con Per Elisa. Per Elisa.

Annalisa Alice, abbiamo detto, ha vinto Sanremo 81, 13 nella nostra Hit Story, 12 per Bobby Solo con Non Posso Perderti. Restiamo un passo dalla top 10 in ambito sanremese, perché alla 11 c'è Luca Barbarossa con Roma Spogliata. Lui, dopo aver ottenuto un contratto discografico con la Fony Cetra, Barbarossa partecipa al festival di Sanremo 1981 con questa canzone, brano acustico con una sorta di arrangiamento country che descrive in modo disincantato ma con affetto la capitale. La canzone si classifica quarta, quindi direi un ottimo risultato in quel Sanremo.

Bob Marley disse: è la notte la vera musica che sento, rane, grilli, i suoni della natura, la musica è il canto della terra, e come dargli torto. Non siamo esattamente in fascia notturna, ma qui da noi su Radio Piemonte Sound le più belle di tutti i tempi ruotano H24 solo per voi, per darvi sempre il meglio. Questa è una numero uno del

0: Barbara Salandri. Questa mattina a Roma l'assemblea di Confindustria, in platea anche il presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività e la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo: riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio: uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello, morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Nel pieno dei negoziati di pace si riaccendono le tensioni militari tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie rivendicano l'abbattimento di un drone USA che era entrato nello spazio aereo iraniano. Nella notte l'attacco americano contro i siti per il lancio di missili e navi posa mine nel sud dell'Iran. Operazione difensiva, spiega il comando centrale americano, mentre le forze armate iraniane minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Il sesto singolo più venduto in Italia del 2024 è la hit sanremese di Annalisa, intitolata Sinceramente. Di cosa parla la canzone? Solo chi si sente davvero libero di essere se stesso e di vivere ogni aspetto della vita come meglio crede può dire al proprio compagno o alla propria compagna di essere sinceramente suo.

0: CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
2: Radio Piemonte Sound.

oltre 7 minuti di canzone. Noi chiaramente abbiamo dei tempi radiofonici un tantino più ristretti. Comunque grandissimo disco per i Dire Straits di Mark Knopfler e questa bellissima Tunnel of Love che abbiamo ancora in sottofondo. Posizione numero 10, ripartiti in top 10 per quanto riguarda il nostro viaggio nella storia della musica. 23 maggio 1981, 9 per Ether Parisi con Ti Roccherò, 8 per Loretta Goggi con Maledetta Primavera, 7 per Gianni Togni. Beh, siamo sicuramente, abbiamo detto,

ottimismo. Questo per esempio era il brano del Nini Nini Nini Nini. Probabilmente qualcuno non sapeva nemmeno che questa canzone si intitolava Semplice, però appena passava la radio o in televisione questo videoclip, questa canzone, Gianni Togni che cantava Semplice, e tutti quanti Nini Nini Nini Nini e via, che andavamo proprio per le strade ballando. Forse non era proprio così, ma quasi. Abbiamo detto che 23 maggio 1981, questi sono sempre chiaramente i nostri ricordi di oggi, lì abbiamo frizzato la nostra mente, la nostra memoria, e un CD e un telefonino erano ancora fantascienza, però eravamo alle porte del mondo dei PC, dei personal computer. E già, perché il 12 agosto del 1981, quindi qualche mese più tardi, la IBM immetterà sul mercato il primo di una serie di personal computer che diventeranno molto popolari, i primi PC, cioè epoca della preistoria, dei dinosauri, se uno si va a vedere

0: Sono le 16:01.
1: 2 minuti per l'informazione. Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Al via Roma l'assemblea generale di Confindustria, presente anche la premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello del nucleare in Italia.
4: Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività.
2: Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio con riferimento al conflitto in Ucraina. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani nella capitale ucraina. Un attacco aereo russo sferrato infatti sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
3: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
2: La politica: all'indomani delle comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci definitivi, con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
3: Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia, in una fine di maggio piuttosto rovente, proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese. Sono in arrivo i primi bollini rossi nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. L'attenzione particolare è su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate da livello 3. Attualmente sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute prevale il colore arancio, dunque livello 2 di allerta.
2: Lo sport, il tennis: Matteo Arnaldi vince nel suo debutto a Parigi, il sanremese numero 104 del mondo, ma reduce da un'ottima campagna agli internazionali di Roma, ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros olandese Griekspoor 29 del seeding 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 parziali dopo 4 ore di lotta durissima per Arnaldi, che a Parigi ha raggiunto gli ottavi nel 2024, il secondo turno nel 2023 e nel 2025. Debutto serale a Roland Garros invece per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero 1 al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 ATP.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Materasso. Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso. Ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
0: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Il 6 novembre del 2007 ci dice addio Enzo Biagi, nato a Lizzano in Belvedere in provincia di Bologna, considerato tra i padri del giornalismo italiano. Poi ovviamente fu popolare anche come conduttore televisivo. Nello stesso periodo, dal mondo della musica alla numero 1, il singolo più venduto in Italia, Non siamo soli, Eros Ramazzotti e Ricky Martin.

Restiate rigorosamente sintonizzati in nostra compagnia, perché Hit Parade Story New Hit è qui su Radio Piemonte Sound. Elisa, amore è.

0: Digi, e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
3: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano.

In via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su maiazza.it. In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

0: Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali si sia trovato al passaggio a livello con il semaforo rosso e le barriere abbassate. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur tra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Pienezza e Venaria in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: gli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli Acciugai. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

La felicità di Simona Molinari è una canzone che parla di una donna che pretende di cambiare il suo uomo. La hit, avendo preso parte al Festival della Canzone Italiana dell'anno 2013, è inclusa nella compilation di artisti vari Sanremo 2013, 41esimo CD più venduto in Italia dell'intero anno.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le Majorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 17.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
4: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
2: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto, secondo la guida suprema Mojtaba Khamenei, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane.
3: Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio nella prima fase dell'indagine su Garlasco, sarà processato dal prossimo 14 settembre. Con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio Giarda che difesero Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, un passaggio da lui reputato imprescindibile per valutare la portata diffamatoria delle dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo 2025.
2: E di 4 vittime il bilancio dell'incidente mortale avvenuto in Belgio, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
3: Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano, Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari.
2: Lo sport con la MotoGP, Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli è costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere il problema. A pregresso, Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti a 83 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

canzoni che hanno fatto la storia della musica, ma anche della nostra e della vostra vita. Ancora ciao a tutti, da parte di Mirko Bencivenni. Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Hit Parade Story. Da un po' di tempo a questa parte stiamo navigando in quelli che sono i 20 singoli più importanti. Il 23 maggio 1981. Quanti anni sono passati da allora? Mamma mia, gente. Posizione numero 5 per Robert Palmer con Johnny and Mary. Quindi siamo ripartiti veramente vicinissimi alla numero 1. Robert Palmer, grande cantante rock inglese, lui scomparso prematuramente all'età di 54 anni in quel di Parigi il 26 settembre del 2003, però sicuramente ci ha lasciato in eredità tante belle hit, tra le quali sicuramente anche questa Johnny and Mary che abbiamo ritrovato nella nostra Hit Parade Story e che vi abbiamo fatto riascoltare con vivo piacere. Siamo alla posizione numero 4, tra poco si sale sul podio, quindi occhio alla penna. 4 per Barbara Streisand e questa canzone estratta dall'album Guilty, Woman in Love.

Sì, mamma mia, quanto si sogna. Romanticoni all'ascolto, ci siete? Gocciolina che vi scende dagli occhi, fazzolettino portata di mano, canzone d'amore che ci parla di questa donna innamorata. I'm a woman in love, sono una donna innamorata, viva l'amore. Barry Morris e Robin Gibb, i tre Bee Gees, avevano scritto per lei questa bellissima traccia. Posizione numero 4 nella Hit Story di oggi. 3 per il Gioca Jouè di Claudio Cecchetto, 2 per i Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo, e in vetta qual era il singolo, il 45 giri più venduto e più suonato dalle radio il 23 maggio del 1981. Nella nostra Hit Story proclamiamo alla numero 1 Lio e Vai di Amoureux Solitaire.

Qualcuno ancora in sottofondo, Lio con Amoureux Solitaire. Arrivano anche i saluti per quanto mi riguarda. I pro della storia delle classifiche alla radio, tutte le più belle hit del passato. Programma classifiche che attraversano veramente l'Italia, ascoltato un po' ovunque in FM e in streaming. Grazie a tutti gli amici che ci seguono puntualmente di giorno in giorno. Grazie per il vostro crescente affetto. Da Mirko Bencioni.

0: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 150.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: Informati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, a due giorni dalla fine del campionato già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano, reduce dall'ottavo posto col Bologna. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Rimanendo in tema europeo, domani si terrà la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. In caso di successo dei londinesi, la Premier potrebbe portare ben 9 squadre in Europa, con l'Arsenal che questo sabato si giocherà la Champions League contro i francesi del Paris Saint-Germain. A circa 3 settimane dal mondiale, invece, l'Argentina tira un gran sospiro di sollievo per le condizioni di Leo Messi. Il fuoriclasse di Rosario si è infortunato domenica in Inter Miami Philadelphia Union. Nelle scorse ore, il club americano ha fatto sapere che il suo numero 10 ha rimediato soltanto un sovraccarico associato ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato, e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Voltiamo pagina, tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i major. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del super coach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
1: Un saluto dai campioni dello sport.
2: Un saluto agli amici della radio Piemonte Sound, da Arianna Fontana.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Stupinigi e Sito in direzione Milano e fra Venaria e Pianezza in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Romagnano-Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: Le scuole superiori di Cuneo si sfidano sul palco. È il momento dello speciale Festival dello Studente.
1: Benvenuti allo speciale Festival dello Studente. Oggi sono qui in studio con i ragazzi dell'Istituto Grandis. Oggi parliamo di teatro perché tutti qui presenti parteciperanno a teatro e hanno preparato uno spettacolo speciale per l'evento. Qualcuno di voi vuole iniziare a raccontarmi, a farmi un piccolo spoiler, anticipazione di quello che avete preparato?
2: Allora, noi abbiamo preparato varie opere di Shakespeare divise a spezzettoni e poi siamo stati divisi in gruppi e il prof ci ha assegnato uno spezzettone a gruppo.
1: Faccio un attimo passo indietro perché non sono stato proprio un grande oste, si direbbe, no? Perché non vi ho presentati. Qua abbiamo Cristiano, Zoe e Costanzo, che sono appunto i primi tre ragazzi. Qua dietro hanno altri due che poi vi presenterò dopo. Allora, quindi avete, mi dicevi, preso delle opere di Shakespeare, le avete tagliuzzate e messe insieme.
2: Sì.
1: Ok, ed è stato un lavoro di gruppo? C'è stato qualcuno che si è prestato solo a questo lavoro?
2: Sì, abbiamo fatto un lavoro di gruppo, poi ovviamente c'erano personaggi che facevano monologhi, allora è stato più un lavoro individuale, però sempre col gruppo perché l'opera era composta da più persone.
1: Ok, vi chiedo così che ruolo avete voi nello spettacolo poi?
2: Io faccio Amleto.
3: Io faccio Titania di Sogno di una notte di mezz'estate.
4: E io rappresento Oberon, il re delle fate, sempre da Sogno di una notte di mezz'estate.
1: Vi chiedo, guarda, chiedo a te Costanzo, visto che hai il microfono in mano, da dove nasce l'idea di ispirarsi a Shakespeare o comunque di prendere spunto dalle sue opere?
4: L'idea nasce soprattutto dal nostro professore italiano perché ci ha dato alcune proposte iniziali, poi abbiamo sempre continuato anche con la professoressa delle nostre lezioni di inglese a parlare di Shakespeare in classe inizialmente e abbiamo iniziato a controllare alcuni testi e lavorare sulle traduzioni.
1: Sì, appunto, mi dicevate che avete fatto un lavoro anche un po' di traduzione sui termini più complicati. Ti chiedo ancora veloce, anzi guarda, lo chiedo a Zoe, com'è stato interfacciarsi, approcciarsi a opere magari anche complesse, come mi dicevate voi prima, riguardo a determinati termini, e appunto che tipo di impatto è stato?
3: Beh, è stato interessante come lavoro. Certo, è stato un po' difficile usare dei termini un po' più facili per noi giovani, però è stato divertente, sì. Duro ma divertente.
1: Grazie mille. Noi ci fermiamo qui per un momentino e poi torniamo con gli altri ragazzi dell'Istituto Grandis.

0: Bentornati allo speciale Festival dello Studente. Abbiamo fatto un cambio di protagonisti. Alla mia destra Daniel, alla mia sinistra Arianna, anche loro del Grandis, anche loro saranno partecipi dello spettacolo preparato da, appunto, dai ragazzi del Grandis. Arianna, dicevamo prima, vi siete interfacciati a Shakespeare, l'idea è nata dal professore di italiano. Voi come avete lavorato? Avete lavorato come classe? Parteciperete tutti al festival? È stato facile? È stato difficile?
1: E come lavoro, come diceva il mio compagno prima, è stato più un lavoro diviso in base alla scena che avevamo, quindi in base al gruppo in cui eravamo lavoravamo su una scena diversa, e all'inizio è stato difficile come lavoro, soprattutto nel trovare i testi giusti per da dire poi dopo, però alla fine è uscito un risultato che devo dire sono molto soddisfatta, perché mi è piaciuto molto come lavoro.
0: Bene, Daniel, invece a te chiedo, è la prima volta che sali su un palco? Sei già salito altre volte? Quali sono un po' le emozioni, le sensazioni che provi?
2: Allora, ecco, per me è la prima volta che salgo su un palco, sono particolarmente emozionato. Stamattina col professore siamo già andati a fare un giro di sopralluogo del supposto, e c'è da dire che mi sono trovato più a mio agio sul palco che sugli spalti, e sono molto contento, diciamo.
0: Ricordiamo che il teatro sarà l'8 e il 9 giugno, questi sono i due appuntamenti che saranno per il Teatro Toselli, quindi comunque un esordio, devo dire, in un palco scenico importante. Questa cosa ti agita, ti mette un po' di...
2: Ma diciamo di sì, ma allo stesso tempo no, sono una persona che riesce abbastanza a mettersi alla prova anche in situazioni difficili, quindi sono abbastanza pronto.
0: Bene, bene, ti vedo molto tranquillo e preparato. Allora, Arianna, chiedo ancora a te, come mai il teatro? Cos'è che ti piace di stare sul palco o recitare un ruolo? Cos'è che ti appassiona?
1: Allora, io inizialmente, prima di questo lavoro, non avevo mai fatto teatro, quindi il primo a farmi conoscere questo, diciamo, mestiere è stato il prof, però devo dire che mi piace molto perché puoi tirare fuori tutte le emozioni che hai dentro, e soprattutto, cioè, ti puoi interpretare molto nel personaggio, quindi entri proprio dentro la parte, soprattutto, cioè, se è un lavoro che ti piace fare, perché poi magari c'è qualcuno che non è così appassionato da farlo, però a me è piaciuto molto e mi sento di essere molto entrata nella parte, e quindi mi veniva anche più facile fare le battute o comunque esprimermi davanti a un pubblico, perché noi l'abbiamo fatto in classe e avevamo davanti i professori, però poi quando andremo al teatro ci saranno molte più persone, quindi non saprò come sarà l'esperienza, però spero che vada tutto bene.
0: Lo speriamo tutti quanti. Ci fermiamo il tempo di una canzone e poi torniamo ancora con i ragazzi dell'Istituto Grandis per lo speciale Festival dello Studente.

0: sangue.
1: Bentornati allo speciale Festival dello Studente. Come vedete sono circondato dai ragazzi dell'Istituto Grandis che parteciperanno al Festival dello Studente, appunto nella categoria teatro. Stavamo parlando un po' di passione, di cosa vi ha ispirato al teatro, e vi chiedo se personalmente, Arianna prima stavi dicendo che ti sei calata bene nella parte, se c'è qualcuno a cui vi siete ispirati, qualche attore magari.
2: Ma io sinceramente no, cioè ho preso la mia parte, ho cercato di farla come pensavo che andasse bene e poi insomma il gioco è fatto.
1: Beh, così la fai facile, ma non ho dubbi che sarai e sarete bravissimi. Costanzo, per quanto riguarda te, ti chiedo se c'è qualche emozione, qualche sensazione particolare che provi prima di salire sul palco, o se è la prima volta che provi appunto nell'approccio al pubblico, anche per la prima volta.
3: In realtà oggi siamo appunto stati al Teatro Toselli e siamo saliti un po' sul palco per vedere come fosse. Abbiamo notato che in quasi tutti i compagni di classe c'è molta ansia all'inizio, e il lavoro ci è piaciuto molto proprio per come abbiamo lavorato, perché ancora prima di tutto abbiamo letto alcuni testi e iniziato a pensare a come si sentisse il personaggio in quel momento, perché come dice il nostro professore di italiano, il teatro non è falso, è finto ma non è falso. Si deve sempre dimostrare a quello che il personaggio prova in quel momento, se necessario utilizzando anche un po' di grinta, perché è sempre necessario comunque dividersi bene le azioni, le parti, ripassare sempre il copione, ma è sempre importante comunque mantenere un certo senso di dire ok, questo lavoro su cui lavoriamo è finto ma non è falso.
1: Per concludere, Arianna, ti chiedo se avete delle aspettative. Mi sembra che siete molto soddisfatti e contenti del vostro lavoro, quindi essendo anche una competizione, ve la butto lì, possiamo dire che puntate a vincere?
4: Beh, noi non penso che vinceremo, però puntiamo a divertirci, soprattutto a far sì che anche le altre persone piaccia questo lavoro, e sperare che magari qualcuno si appassioni anche al teatro. E niente.
1: Bene, vi ringrazio, vi do appuntamento ancora 8-9 giugno a Teatro Toselli per vedere i ragazzi dell'Istituto Grandis, le altre scuole che parteciperanno al Festival dello Studente, e vi saluto, ringrazio tutti voi ragazzi per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima puntata dello speciale Festival dello Studente.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 18.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Medio Oriente, soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra e Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Riferisce Channel 12. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherazki, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
2: La guerra in Ucraina, il ministro degli esteri ucraino Sibiya ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Durante una conversazione con i giornalisti, Sibiya ha affermato che le parole di Mosca informano il paese più potente al mondo che si stanno trascurando i suoi sforzi di pace.
3: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa di PM non come un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni.
2: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
4: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
3: Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica a luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito luce c'è anche l'ex presidente della rossa Luca Cordero di Montezemolo. Si rischia la distruzione di un mito, ha detto l'imprenditore a margine dell'assemblea di Confindustria.
2: Lo sport, il ciclismo, Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella Corsa Rosa, imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cari. Il corridore della Visma continua a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. 1,07 chiuso al secondo posto Gal davanti a Hindley, poi Aresman e G, sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi Pellizzari alla deriva.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Potevamo chiamarlo Don't Stop the Music oppure Music Non Stop, invece siamo andati sull'italiano perché a noi piace tanto anche la musica italiana. E allora, benvenuti a Chi Fermerà la Musica, al nostro appuntamento dove chiaramente la musica e i grandi successi diventano i protagonisti della programmazione di Radio Piemonte Sound, e qua e là vi regaleremo dei tris di canzoni che avranno un collegamento tra di loro, magari tramite una parola inserita dal titolo oppure un argomento o un anno, l'anno in cui sono uscite, sono diventate un grande successo, magari, che ne sai, la partecipazione a un festival bar, a un festival di Sanremo. Insomma, la fantasia non ha limiti e nemmeno noi. E allora mettetevi comodi che comincia l'appuntamento di oggi.

Pronti a presentarvi altri tre dischi che vi facciamo ascoltare senza interruzione in questo nostro appuntamento dove la musica è la grande protagonista. E allora, che cosa accomuna questi tre dischi che stiamo per farvi ascoltare? Dal fatto che hanno vinto Sanremo negli anni 2000. E allora, cominceremo subito con Luce, Tramonti a Nord-Est. Elisa andò a vincere quell'edizione del festival, quella del 2001. Tre anni dopo a vincerlo fu Marco Masini con L'Uomo Volante e poi chiuderemo con Angelo di Francesco Renga dal 2005.

Le tre canzoni che vi abbiamo appena fatto ascoltare sono accomunate dal fatto che tutte e tre sono vincitrici di un'edizione del Festival degli anni che vanno dal 2000 al 2009. Abbiamo appena concluso con la canzone vincitrice nel 2005, Angelo di Francesco Renga. Abbiamo cominciato con Elisa e Luce che trionfò nel 2001 e vi abbiamo fatto anche ascoltare la canzone vincitrice del Festival del 2004, L'Uomo Volante di Marco Masini.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi, si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio, accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros: un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosse e Sito in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugheri in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Al momento è tutto, seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it, dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

per proporvi tre canzoni legate tra di loro in questo nostro appuntamento che vi fa ascoltare il meglio della musica di Radio Piemonte Sound. E quello che abbiamo scelto per le prossime tre canzoni è il fatto che tutte e tre arrivano da un festival di Sanremo e che sono dei successi che sono assolutamente rimasti e continuano ad essere suonati da tutte quante le radio. Il Sanremo in questione era quello del 2020, tanto per intenderci quello in cui Bugo a un certo punto abbandonò Morgan sul palco mentre quest'ultimo lo stava letteralmente insultando, cambiando il testo della canzone che avevano portato al festival, e cioè Sincero. Questa è la canzone con cui cominciamo questo tris, che proseguirà con Elodie e Andromeda e poi con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Ringo Starr.

Ringo Starr, il disco che va a chiudere questo trittico di canzoni che abbiamo ripescato dall'edizione del Festival di Sanremo del 2020. Abbiamo cominciato subito con uno dei brani simbolo di quell'edizione, Sincero, di Bugo e Morgan, probabilmente la loro ultima interpretazione insieme, visto quella furiosa litigata che fecero al festival, e poi abbiamo ascoltato anche Elodie con Andromeda.

0: tempo è tiranno, siamo arrivati già alla fine del nostro appuntamento dove la musica è la grande protagonista. Chi fermerà la musica tornerà naturalmente con un'altra puntata e vi aspetta qui, solita ora, su Radio Piemonte Sound.
1: Chi fermerà la musica?
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
5: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
6: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
7: Radio Piemonte Sound. Amica Radio.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo. Teheran parla di progressi, ma avverte che l'intesa non è imminente.
2: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
3: Questa mattina a Roma c'è stata l'assemblea generale di Confindustria alla presenza della Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
4: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
2: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
3: Disagi si sono registrati nelle scorse ore su una linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
2: Il calcio: la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa. La cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese è di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive, mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Ha annunciato anche il rinnovo del difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, e lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai VIP.
6: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un bacio grande da Sergio Frisce.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11 la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: In Piazza Galimberti il 5-6-7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno.
2: Giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

Le cover italiane più belle di sempre. Le custodie cautelari che interpretano un pezzo di Ligabue. Ho messo via.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto dai VIP.
12: Allora, un saluto, un bacio a Radio Piemonte Sound. Mi raccomando, mettete bella musica come fate sempre.
13: È da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
12: Ciao, grazie.

0: Caffè Cisla Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del Caffè Cisla, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. Caffè Cisla Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
5: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
6: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
5: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maida. Info segreteria @fondazione

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore. L'uomo avvistato mentre camminava lungo i binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al locale personale sanitario. L'avvistamento intorno alle 15 ha provocato un rallentamento sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore e disagi sulla linea.
0: L'economia.
1: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
2: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjoerner, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
1: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Nel 2026 si stima che la percentuale delle persone a rischio di povertà in Italia resti stabile al 18,6%, quanto emerge dalle statistiche Eurostat, secondo le quali nei paesi dell'Unione Europea in media la stima sul rischio povertà per quest'anno sale al 16,4%. Il dato è in lieve aumento rispetto al 2025, quando era pari al 16,3%. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Il turismo in Italia continua a crescere. Nel primo trimestre 2026 gli arrivi registrano un aumento tendenziale del 4,2%. In più, le presenze crescono del 7,5%, trainate dalla componente straniera. I dati emergono da una nota flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre dell'anno le strutture ricettive hanno registrato 23 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di presenze. Chiusura contrastata per le borse europee, che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%, ma i titoli del lusso. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTA oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Sito e Drosso in direzione Piacenza. Sempre in direzione Piacenza si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere. Restiamo sulla tangenziale, per traffico intenso il traffico è rallentato fra Drosso e Sito in direzione Milano e fra Bruere e Pianezza ancora verso Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terdesom possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
5: La radio è l'unico mezzo.

0: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
1: Dance Music Collection.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai VIP.
14: Mi ascoltate Radio Piemonte Sound? Io sono del Piemonte e l'ascolto, e poi soprattutto ci sono delle fighe stratosferiche che fanno le DJ. Massimo rispetto a loro. Troppo le fighe che sono!

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi la sprezzata sulla competitività.
2: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra per spingere la forza propulsiva della produzione, non per frenarla.
1: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
3: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi.
1: Costo esorbitante dell'energia e salari troppo bassi anche oggi. Ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani, attaccano le opposizioni. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene messo dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra Washington e Teheran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo iraniano Pezeshkian. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici, inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano, la terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Ondata di caldo anomalo e anticipato sul calendario anche nel resto d'Europa. 7 morti in Francia e temperature record nel Regno Unito. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Bel tempo e temperature estive che interesseranno anche il weekend del 2 giugno, con rovesci isolati nei settori interni della penisola, come spiega Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
5: Se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
4: Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
1: È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore. L'uomo ha avvistato mentre camminava vicino ai binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al personale sanitario. Rallentamenti e disagi sull'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore. Tennis, al Roland Garros un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno, dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. Lascia il torneo parigino invece Elisabetta Cocciaretto, superata con un doppio 3-6 dalla russa Korneva. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo scende in campo contro il francese Tabur. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Era l'unico avversario che non volevo incontrare quando lo guardavo. guardo giocare mi sento male. Basterebbero queste parole di Clement Abur per descrivere la forza di Jannik Sinner. I due dalle 20:15 saranno avversari per la prima volta sul Philippe Chatrier, centrale del Roland Garros, l'unico grande slam che manca all'azzurro. Mesi intensi e senza sosta quelli che precedono l'esordio parigino del numero uno al mondo. Oltre Alpe, Sinner sogna di realizzare il career Grand Slam, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz e Big Three. La corsa per la storia però costringe a ridisegnare anche la preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Ed ecco, ti ha accontentato dunque Jannik. Pronti, via, di nuovo in campo. Roma ti ha incoronato, Parigi ti aspetta per la gloria.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi informiamo quindi che per lavori sulla A26 Genova Gravellona Toce sarà chiuso il tratto compreso tra Genova e Ovada in direzione Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Con questo è tutto, a risentirci a domani con nuove informazioni sulla viabilità regionale. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
3: Radio Piemonte Sound.

0: in saluto VIP.
1: Un abbraccio a tutti voi amici di Radio Piemonte Sound, ok, da parte di Cristiano Malgioglio, Vecchiero Muccio, ciao.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita, ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
0: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. Adronero, Anciuè, la fiera degli acciugai. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
6: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
5: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
6: O vai su spazioesogni.it.
7: Un saluto da Ultimo.
8: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Un saluto da Carlo Conti. Da tanti anni esiste Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Samurai J con Belen Rodriguez e Roy Paci, Balla Morena.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Oggi Giovanni ha passato una bella
5: giornata. Come stai oggi?
4: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
5: Che bravo!
4: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Marcella Bella, Anna Tatangelo, un omaggio a Mogol con pensieri e parole. Che ne sa-

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande, chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme e io sono felice.
5: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
6: Ogni giorno entriamo a casa tua per regalarti la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con impegno e passione. E lo facciamo così da sempre. Selezioniamo per te i migliori inserzionisti. Quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound. La radio della tua città.
7: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai VIP.
15: Radio Premonte Sound, ciao da Vincenzo Piollica.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
0: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Cesare Cremonini con Laura Pausini, la cover dedicata a Lucio Dalla con L'anno che verrà.
1: Caro Lucio, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Siccome sei molto lontano,

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. L'isola di Wight ci riporta indietro negli anni 60, era una canzone dei Dig Dig, in questo caso la cover è dei Mattia Bazar.

0: Emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te, una donna, per amico. Ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo, forte e debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Una donna per amico.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Radio Piemonte Sound, vi mando un bacio stratosferico. Marco Vengoni sono,

0: Le parole delle canzoni ricordano le tue emozioni.
1: Show me the love that keeps us together. Open up your hearts, don't turn me away. Comfort me through this stormy weather. From where I stand, I see a broken land. Mostratemi l'amore che ci tiene insieme. Aprite i vostri cuori, non voltatevi. Datemi conforto nella tempesta. Dove sono vedo una terra desolata. Broken Land, The Ventures.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Un omaggio a Umberto Tozzi con Gloria.

Radio Piemonte Sound Amica Radio. Due radio per un grande pubblico. Due gusti e un comune denominatore. La voglia di stare insieme a noi. La voglia di fare questo è il segreto del nostro successo. Per questo entriamo ogni giorno in tante case. Scegliamo ogni giorno la musica per accompagnarvi durante la giornata, la serata e la notte. Radio Piemonte Sound Amica Radio. Ascolta la radio che ti ascolta.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Maurizio Vandelli con un omaggio a Battistimo Gol. Ho in mente

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Ciao amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Sandro Giacobbe e vi auguro buon ascolto con un grande abbraccio da parte mia. Ciao a tutti.

0: Se il sasso nel cielo è già una stella cometa, se fosse per questo che hanno inventato la radio e le gite all'aperto, le corse in bicicletta sotto i cieli blu, proprio come quando c'eri tu.
1: L'emozione è anche una voce. Radio Piemonte Sound.
2: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: e altri vuoti di memoria.
1: Lucia ha 20 anni e non mangia mai. Non parla e se parla grida. È solo un angelo che non sa volare. Però il suo cuore continua a provare. È qualche tempo che non cerco più di dare un senso alla realtà. A volte spero che sia un brutto sogno, che alla fine passerà. Cristiano De André, verrà il tempo.

0: il viaggio nelle emozioni, con le parole delle canzoni, su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
2: Io che amo solo te, una splendida versione di Ornella Vanoni.

Un mondo che sta impazzendo tiene una donna in catene. Fa brandelli la sua anima e vende l'unica cosa che possiede. Mi sento senza speranza quando guardo i tuoi occhi freddi. Woman in Chains, Tears for Fears.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica.

0: Sono Saif.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, sono Alex Britti e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Un saluto a Radio Piemonte Sound, sono Mario Biondi, ciao.
4: La musica del cuore, Radio Piemonte Sound, il suono che avrai.
5: Sapore di sale, una canzone di Gino Paoli che è rimasta nel nostro cuore. Insieme a lui c'era Massimo Ranieri.

cosa aspetti? Metti un like alla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

0: You told me you love me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me when you call me on the phone. Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy.
1: Dicevi di amarmi. Perché mi hai lasciato da solo? Ora dici che hai bisogno di me quando mi chiami.
0: Mi rifiuto.
1: Devi avermi confuso con qualcun altro.
0: Cry me a river,